0: ignorante.
1: Poi il flauto può essere dolce o traverso, quindi no, quello che ti va di traverso, questo è il flauto traverso e basta. È costruito in metallo e si suona tenendolo in posizione orizzontale. Ecco, e sono due strumenti diversi.
2: Vedete qual è il difficile di questo gioco? Basta che uno dei due si impunta un attimo, scorrono secondi preziosi.
3: Yeah.
2: E
3: è vero, è vero.
0: Porca miseria, da altri giorni quando vi sentivo le sapevo, oggi mi avete fatto proprio ancora più difficile.
1: Dai, comunque gli strumenti si conoscono, quelli a fiato, poi sono quelli che di solito si suonano, esatto, alle medie, no? Te lo fanno pure acquistare.
2: Le medie. No, però per esempio lì si era fermata già neanche
3: anche quella tastiera, anche quello con la tastiera con c'ha il tubicino.
1: Esatto,
3: alle medie.
1: Esatto,
2: quella la diamonica.
1: La diamonica, vabbè, sempre
3: la diamonica.
1: Per la gioia dei tuoi genitori, che poi quando tornavi a casa dovevi fare i compiti.
3: Dell'83, quindi io me lo ricordo.
2: I tuoi genitori che te lo dovevano pure comprare, capito?
1: Va bene,
3: ma. E meglio, soprattutto il flauto.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, c'è una bambina piccola sul divano che sta guardando un documentario sugli animali. A un certo punto entra il papà in salone, la bimba se lo guarda e fa: papà, dimmi piccola, ma è vero che le bestie cambiano la pelliccia ogni anno? E poi fa: zitta Silvie, non te fa sentire da tua madre.
0: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Continua il nostro appuntamento notturno per i nottambuli e non solo qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro, siamo entrati quindi ufficialmente in autunno.
2: Grazie per esservi alzati in piedi e grazie per questo spontaneo applauso. Adesso potete anche sedervi, non andare in pace però, rimanete qui perché sto per leggervi l'incipit del mio nuovo romanzo.
1: Vai, vai, forza.
2: È un romanzo che farà sognare uomini e donne.
1: La sinossi, la trama.
2: Allora, il mio libro racconta la storia di Armando.
1: Sempre lui, oh, mamma mia.
2: Un ex agente dei servizi segreti di Terracina.
1: Sì.
2: Ingaggiato per proteggere...
1: L'FBI, no? C'ha proprio sede lì a Terracina.
2: Certo, hanno anche
1: quantico.
2: Hanno anche delle safe house a Terracina.
1: A voglia te.
2: Però con vista mare.
1: Certo. Perché, safe house, perché altrimenti...
2: Vabbè, e Armando è ingaggiato per proteggere la famosa pop star e attrice Marcella Bella.
1: Marcella Bella.
2: Che vive in una baita nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Ingaggiato per proteggere l'attrice e cantante da un pericoloso stalker che la perseguita.
1: Senti, dovevamo fare la solita pantomima in cui mi meraviglio e mi stupisco del fatto che questo ennesimo tuo romanzo in realtà è una copia spudorata di un prodotto audiovisivo che già conosciamo tutti molto bene?
2: Non conosco prodotti audiovisivi che si avvicinano a questa trama.
1: Guardia del corpo, Kevin Costner.
2: Ah, ti riferisci a Kevin Costner e Whitney Houston?
1: E Whitney Houston.
2: Vabbè, esatto. Ti ho appena detto che Marcella Bella vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Vabbè, come si intitola il tuo romanzo?
2: Guardia del parco.
1: Guardia del parco. Quello della maiella.
2: Esatto.
1: Che lì è bellissimo.
2: Esatto.
1: A posto. Grazie.
2: Mi sta la somiglianza.

0: prima non mi hai fatto completare il discorso. Siamo entrati in autunno, quindi su Dimensione Suono Roma alle 2.05 del 23 settembre, quindi qualche minuto fa è scattato l'equinozio d'autunno e quindi il sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla terra, e questo segna la fine definitiva dell'estate. Quest'estate, quest'anno è stata un'estate molto lunga, Che c'è? Che si fa? Le castagne?
1: Le voglio le castagne?
0: Le caldarroni.
1: Sai che è il primo giorno di autunno, per me già è inverno.
0: Vabbè, a questo punto organizziamoci pure per festeggiare Halloween, abbiamo fatto.
1: Versati anche un goccio di Barolo, dai.
0: No, basta così, grazie, perché le temperature sono ancora godibili, ok? Non fa ancora freddo.
1: Per questa notte è tutto, mettete la sveglia perché tra 3 ore torniamo, Torniamo con la puntata del mercoledì. Buonanotte e sogni d'oro da Gepo e Rino.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

Il viaggio nella notte con Dimensione Suono Roma è iniziato ormai da qualche minuto, ma sei ancora in tempo per salire sul nostro treno. Usual Email Angel con Moving to the Sun.

0: Rhythmic History.
1: È il ritmo quello che ci mantiene attivi anche di notte, per chi soffre di insonnia, per chi non può dormire a causa del lavoro o per altri motivi. Noi ce la mettiamo tutta per darti la carica. Paul Johnson, Get Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Le 4 del mattino e tutto va bene, o almeno spero, me lo auguro. Io sono Xenia, ciao a tutti voi, buongiorno per chi si è svegliato in questo momento ed ha di fronte a sé una giornata intera. Per chi sta andando a dormire, buonanotte, ci sono i Supermood.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: E quanto ci mancano gli anni 90 in tutto, nella moda, nella musica, nella storia, nella cultura. Li facciamo ritornare con un grande pezzo firmato 883. Gli anni arrivano adesso.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Stessa storia, stesso

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, sono le 5 del mattino. Io sono Mary, per la prossima ora staremo insieme su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Nel 1999, io me lo ricordo ancora quando ho alzato gli occhi per vedere la grande eclissi. E non solo, esce Lady Violet, Inside to Outside. Rhythmic History.

0: Music History Extended Version.
1: E ribuongiorno, siamo nel 1993, l'anno in cui il web diventa libero e accessibile a tutti. Cambia infatti il modo di comunicare e interagire. Intanto gli Urban Cookie Collective ci danno la chiave del The Key, The Secret, la chiave del successo. E prima ancora, Regina, Day by Day.

0: Extended Version.
1: E siamo ancora qui fino alle 6 su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il ritmo determinato da Feel It del 1998 di The Temperer, ma prima ancora ci abbiamo Gigi D'Agostino, Another Way, 1999. È stato un brano che è diventato subito iconico, un viaggio sonoro tra emozioni e ritmo.

0: Liberi, Extended Version.
1: E queste sono le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ed è proprio nel 1998 che io me lo ricordo ancora, quel jeans a vita alta, gli slip dress e le supermodelle erano le icone del momento. Cambiavano i look, ma certe hit restano senza tempo, come Alexia, The Music I Like, proprio del 1998.

0: Ferri, Extended Version.
1: E sta quasi finendo quest'ora insieme, ma io ti lascio in ottime mani, anzi ti lascio con un ritornello impossibile da dimenticare, un vero fenomeno virale prima dei social. Parlo del 2003 Haiduc, Dragostea Dintei. Noi ci risentiamo questa sera alle 22 su Dimensione Sonoro, ma a tra poco la sveglia dei gladiatori.

0: buon mercoledì 23 settembre 2026 a tutti. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10 anche oggi. Geppo e Rino De Niro, andiamo!
1: Signore e signori, siamo già al giro di boa. Oggi è la giornata del mercoledì ed iniziamo insieme queste 4 ore che ci porteranno nel bel mezzo della mattinata. Pensate, come ogni mercoledì, lo sapete sì, bene, soprattutto chi ci segue da tanto, giochiamo già nella prima ora con voi, i gladiatori, quelli veramente tosti che si sono svegliati presto come noi, non prima però di aver ascoltato un fantastico almanacco.
0: Io vi ricordo il numero, perché se volete provare a giocare con noi, a vincere la nostra maglia, è il numero da fare questo: 393 0 119 119, ed è anche il numero per condividere con noi la vostra posizione. Sentiamo.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, buongiorno Giorgio da Fiuggi, anche oggi andiamo a fatturare, ragazzi.
0: Bravo,
2: oggi è un po' freschetto, fa 12 gradi qui a Fiuggi.
0: Ragazzi,
2: ciao ragazzi, un abbraccio, buona giornata.
0: È tutto vero, stamattina per venire qua in radio ho portato l'antivento.
1: Io non
0: posso
1: pensare quanto pagherà DF24 Giorgio, che fattura tutti i santi giorni così tanto. Vabbè.
0: Comunque è tutto normale, Giorgio, questo freschetto che senti è l'autunno, perché questa notte alle 2 è partito l'equinozio.
1: È vero.
0: E quindi abbiamo salutato l'estate.
1: E
0: ciao,
1: abbiamo già messo
0: estate.
1: In solita flanella.
0: No, bene, anche a far così, così. Ci sono vari step. Diciamo che comunque le temperature rispetto anche a un paio di settimane fa sono più clementi.
1: Tutto
0: e ci danno
1: nella norma.
0: La possibilità di respirare finalmente dopo un'estate lunga e afosa.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, si appresta a partire per le ferie con la moglie Teresina, no? Perché i vecchietti vanno in ferie a settembre, così risparmiano. Ma mentre stanno finendo di ultimare le valigie, a un certo punto Giovanni, un po' malizioso, se guarda Teresina e va:
4: che c'è, Giova? Io, per non saper né leggere né scrivere, in valigia ci ho messo pure una confezione di profilattici.
1: La moglie so guarda:
4: ah sì? A Giova, ti ricordo che andiamo a Rimini, no a Lourdes.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 99.

0: 11 del mattino, gladiatori, buongiorno. Siamo in diretta e lo siamo fino alle 10, lo
1: siamo,
0: saremo
1: qui, eh?
0: Fino alle 10, eh.
2: Buongiorno Sauriti, stamattina va freschetto.
0: Sì.
2: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Dai, ci sta, sto freschetto.
0: È arrivato l'autunno.
1: Stiamo entrando nell'autunno, ci sta tutto, dai.
3: Buongiorno Geprini, ho coniato questo termine che mi è piaciuto.
0: Geprini.
3: Tutti i gladiatori. Un abbraccio da Stefania D'Anzio.
1: Ciao.
3: Sono stata bene un periodo, ora ritorno operativa. Mi è dispiaciuto non poter esserci quando siete venuti a Nettuno, però sarà per la prossima estate. Un abbraccione grande e buona giornata.
0: Grazie.
1: Lasciatelo dire, ti sei perso un bello spettacolo, però.
0: Noi stiamo lavorando, ecco, per qualche sorpresa prima dell'estate.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: vi possiamo
1: sì,
0: anticipare
1: non vi
0: nulla.
1: Ci piace farvi queste sorprese, dai.
0: Parliamo di Miss Italia, perché sì, il concorso è ancora in ballo, quindi.
1: Sì, purtroppo non passa più nel mainstream, non passa più sui grandi canali TV, però il concorso esiste tutt'oggi.
0: Il titolo viene assegnato e ieri è stata proclamata la nuova Miss Italia 2026. Lei si chiama Sara Rizzea.
1: Bella ragazza, molto bella, bionda, alta, bel fisico, sì.
0: Ed è stata premiata al castello di Santa Severa.
1: E soprattutto
0: quindi,
1: lei
0: vicino.
1: È anche un orgoglio azzurro, perché è un atleta delle Fiamme Oro.
0: Bravo.
1: Ecco, quindi oltre ad essere una bella ragazza è anche una grande sportiva. E questo ci piace.
0: Ha origini romene ed è savonese di adozione, quindi
1: vedi.
0: In bocca al lupo per tutto.
1: Grande Sara, una volta le Miss Italia, una volta elette,
0: sì,
1: passavano qui da noi. Non so perché non succede più sta cosa, ma
0: peccato aver perso questa
1: l'avrei
0: tradizione.
1: Intervistare volentieri.
0: Anche io confermo.

0: La carica giusta per affrontare questo mercoledì insieme. The Bausa, Lose Myself. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Dimensione Suono Roma, ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0119 119. Vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono Marco.
1: Ciao,
2: direzione
1: Marco.
2: Roma sulla Fiano.
0: Ciao.
2: Vi vorrei dire che anche io ho incontrato l'Equinozio, vi saluta e vi dice di ricordarvi a tutti quanti dell'estate che abbiamo passato.
0: Sì, certo.
2: Quindi benvenuto l'Equinozio, benvenuto ai 15 gradi e non ci lamentiamo.
0: No, no, per
2: buona giornata a tutti quelli che si sono alzati questa mattina presto.

0: tanto, e al mago lì che fattura tanto. Ah, e buona giornata.
1: Il nostro Giorgio, è lui, la macchia Ovest, il re dell'autogrill.
2: Comunque è proprio vero qui, l'italiano si lamenta sempre quando fa caldo, quando fa freddo, come mia moglie. Vabbè, ieri sera si è lamentata subito.
1: Dai messaggi che sono arrivati non è che uno si è lamentato, ho fatto notare che stamattina fa freschetto, infatti uscire a mezza manica non mi sembrava il caso.
2: Ieri ho discusso con quelli del condominio.
1: Perché?
2: Ho sceso i termosifoni.
1: No, dai.
2: Sì, io c'ho freddo, scusa.
1: Devi aspettare almeno a dicembre.
2: No.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori, mangia da Roma.
2: Ciao.
3: Oggi fa freschetto, copritevi.
1: Sì.
3: Non esageratamente perché poi più tardi fa caldo.
2: Ma ci vola,
3: però si sta bene. E mi raccomando, non fate come ieri che c'è tutta questa voglia di andare a lavorare dentro stato Roma. Dai!
1: Cerchiamo di organizzarci, facciamo i turni, ok? Quindi un gruppo va nei giorni pari e l'altro va nei giorni dispari.
2: Sì,
1: così non incontriamo il traffico. Le 6:20, piccolissima pausa, restate con noi. Tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:29, facciamo entrare l'orchestra medievale. Siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: È ora di almanaccare, vai.
0: Almanacchiamo insieme. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026.
1: Mancano 99 giorni alla fine dell'anno. Abbiamo cominciato il countdown, eh?
0: Iniziamo anche dai santi, però, perché oggi celebriamo San Pio da Pietralcina.
1: Ecco, e io mi fermerei qui perché famoso come lui ce ne stanno pochi al mondo, eh?
0: Però c'è anche San Lino con la L di Livorno.
1: Cosa, ma Pio, San Padre Pio, Padre Pio? Cioè, stavo scherzando.
0: Accadde oggi nel 1889, veniva fondata la Nintendo.
1: Pensa che l'ingegnere che la fondò, il giorno che l'ha messa proprio a punto, disse questa famosa frase che è rimasta nell'immaginario collettivo di tutti.
0: Qual è?
2: Let's go!
0: Qual è la voce di Super Mario, però? Niente da fare. A proposito di tecnologia, il 2008 Google lanciava Android.
1: E lì si è fermato perché
0: il sistema, operativo di tanti smartphone di oggi. Perché poi c'è Apple con iOS che ha il suo sistema operativo e poi c'è Google che invece fornisce Android a tutto il resto delle marche.
1: Allora, oggi i compleanni sono molto molto, diciamo, tutti dedicati alla grande musica, ma grande per grande veramente.
0: Italiana e internazionale.
1: Esatto. Allora partiamo dall'Italia. Dai,
0: nel 1934 oggi nasceva il mitico Gino Paoli.
1: È stato. E proprio ieri ha pubblicato una nuova canzone dedicata ad Ornella Vanoni. Non so se l'hai sentita al telegiornale.
0: Purtroppo entrambi non ci sono più, sono nati a distanza di un giorno.
1: Ecco, è uscita una traccia nuova. Bellissima, una traccia d'amore dedicata ad Ornella, veramente molto molto molto bella.
0: Anche perché loro
1: ad ascoltarla.
0: Sono stati due
1: hanno vissuto una
0: grandi
1: bella
0: amanti. Sì, sì, sì, sì. E infatti questa canzone, insomma, che conosciamo tutti a memoria, è dedicata anche ad Ornella Vanoni.
1: Certo.
0: Niente, ci manca tantissimo Gino Paoli, ci mancano tantissimo questi giganti della musica italiana. Lo abbiamo ribadito anche ieri con Ornella Vanoni e lo confermiamo anche oggi con Gino Paoli. Una lunga storia d'amore.
1: Sì, sì, bellissima.
0: Canzoni indimenticabili che continuiamo a cantare e continuano anche ad emozionarci, no? Perché sono eterne, questo è il bello della musica scritta da dei colossi, da dei giganti. Basta, non farmi dire altro, altrimenti.
1: Vai, passiamo invece ai compleanni quelli internazionali.
0: Nel 1930 oggi nasceva il mitico Ray Charles.
1: Madonna, che colosso lui, oh. Grandissimo, grandissimo.
0: Questa è la canzone dei Blues Brothers che trovate nel film, in cui c'è anche lui.
1: Sì, che lui fa il gestore del negozio musicale, no?
0: Esatto, e loro non hanno tanti soldi, ok?
1: E
0: i due fratelli.
1: Gli strumenti.
0: E vedono questo pianoforte che però cade quasi a pezzi e lui dice: non è importante la qualità dello strumento, è importante
1: chi lo suona.
0: Chi lo suona e come lo suona.
1: Il manico, come si dice a Roma, no?
0: Che spettacolo, ragazzi, questo film, se non l'avete mai visto, recuperatelo.
1: Questo andrebbe trasmesso nelle scuole.
0: Nel 1943, sempre a proposito di musica, oggi nasceva anche lui. Sono un
1: pirata ed un sì. Vabbè, qui stiamo ad altissimi livelli, Il mitico Julio Iglesias, sogno proibito di tutte le casalinghe italiane tra gli anni 80 e gli anni 90. Lui è stato uno dei più grandi rimorchioni della storia.
0: Ed era anche però un cantante di tutto rispetto.
1: Sì, sì, ma anche
0: attenzione.
1: Un bel uomo, poi all'epoca, no? Tutto abbronzato, moro così, dai.
0: Cantava in spagnolo, cantava in italiano con una semplicità e un'eleganza senza eguali. Un pirata e un signore, tutto in una stessa persona. E poi chiudiamo il cerchio dei compleanni ricordando che oggi, nel 1949, nasceva il boss.
1: Anche lui non ha bisogno di presentazioni, è da poco uscito al cinema un biopic bellissimo su di lui.
0: Con Jeremy Allen White, che io ho visto, merita tanto perché racconta poi la parte della sua carriera in cui ha realizzato Nebraska, ok? Album che di fatto ha cambiato la storia discografica di Bruce Springsteen.
1: Sono quei cantautori che non esistono più e meno male che c'ha una discografia immensa che un domani che non ci sarà più lascerà.
0: Nel frattempo però possiamo ancora godercelo, perché poi
1: grande
0: di tanto
1: boss.
0: In tanto è sempre in giro a portare la sua musica ovunque. Buon compleanno Bruce Springsteen.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti, anzi siamo prontissimi a tornare indietro nel 1983, l'anno di Super Flash, l'anno anche di Portobello.
2: L'anno dei primi cinepanettoni e questa era una delle fantastiche colonne sonore. Gazebo, I Like Chopin.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1983, perché stiamo per giocare con voi i gladiatori della prima ora. Arriva l'arena, quindi vediamo chi è in grado di mettersi in gioco qui con noi nelle prime ore del mattino.
1: 393 0119 119, invia ora un messaggio con la parola chiave arena.
2: La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Cosa

0: fibra con i pinguini tattici nucleari Goya. Io i quadri di Goya a Madrid quest'estate li ho visti e sono stupendi.
1: Bello,
0: bellissimi.
1: Bello Goya.
0: Le 6.42 del mattino, gladiatori, buongiorno, siamo pronti, tra poco giochiamo con voi.
1: 393 0119 119, prenotati ora, ti chiamiamo noi e vieni qui in diretta. Prova a vincere la fantastica t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori rispondendo a 3 domande di cultura generale, ma per prenotarvi basta un semplice messaggio.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice per tutti, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave sempre Arena, il numero è questo qui.
1: 393 0119 119, dai.
0: Torniamo tra poco, fatevi sotto.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: E anche oggi abbiamo due gladiatori pronti a sfidarsi qui nell'arena, ve li presentiamo, loro sono Ilaria e Federico. Ciao ragazzi!
2: Buongiorno, eccoli!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e due,
2: siete
1: benvenuti
2: in diretta alle 6.52, quindi giochiamo con i gladiatori del primissimo mattino. Conosciamoci, partiamo da Ilaria, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
3: Ciao, sono Ilaria e vengo da Velletri, ma sto andando a Roma.
1: Che okay. Fai di bello a Roma?
3: Faccio il tirocinio, sono in magistrale servizio sociale.
1: Bene, molto interessante, brava Ilaria.
2: Studentessa,
1: vai.
2: Quindi.
1: Passiamo a Federico, vai Fede, raccontaci qualcosa di te.
4: Ciao, buongiorno, chiamo dalla provincia di Frosinone e lavoro in un'azienda chimica.
2: Ok, chimica, perfetto. Piccolo retroscena, Federico stava facendo benzina quando l'abbiamo chiamato, quindi sì, stamattina esatto. È particolarmente leggero,
1: no,
2: giusto?
1: No, stava a bonifico.
4: Esatto.
2: Ti sei svuotato le tasche.
1: È stato caro,
2: Vabbè, andiamo avanti perché vi spieghiamo il gioco. Tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma, il più bravo porta a casa il premio. La nostra maglia, quella ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Allora, iniziamo. Siamo da Ilaria, giochi con me, sei pronta Ilaria?
3: Prontissima.
1: Vai, parto di 30 secondi.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Il famoso regista di Pulp Fiction e Kill Bill.
3: Tarantino, Quentin Tarantino.
1: Quanti denti ha un essere umano adulto in condizioni normali?
3: 32, 35.
1: Al cinema è stato Otello Celletti e Nando Morigoni.
3: Non la so.
2: È l'ultimo
1: famoso attore italiano, buttati, è l'ultima.
2: Buttati.
3: Verdone.
1: Stop.
2: Attenzione, il tempo è scaduto.
1: Allora Ilaria, ti sei difesa benissimo perché ne ha seccate due, ma l'ultima è quasi una bestemmia. Allora,
3: scusate.
1: Pulp Fiction e Kill Bill, regista Quentin Tarantino, bravissima. Un essere umano adulto in condizioni normali ha 32 denti e Otello Celletti e Nando Morigoni è stato interpretato dall'immenso Alberto Sordi. Va bene. Tu sei giovane, quanti anni hai Ilaria?
3: 24.
2: Spiegato.
1: E allora è comprensibile, dai, sei giovanissima.
2: Federico, allora, tocca a te.
1: Ilaria, due risposte esatte su tre.
2: Non si mette benissimo, però comunque se rispondi anche tu a due domande possiamo arrivare allo spareggione. Se rispondi a tutte le domande del set puoi portare a casa il premio. Iniziamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Federico, chi era il nonno materno di Alessandro Manzoni? Famosissimo anche lui.
4: Passo.
2: Di quale gruppo musicale faceva parte il cantante Sting prima di iniziare la carriera solista?
4: U2.
2: In quale famoso monumento romano è ambientato l'ultimo atto della Tosca di Puccini?
4: Passo.
2: Il nonno materno di Alessandro Manzoni. A scuola ci hanno fatto una testa così. Buttati. Beccaria, bravo. Ah, il tempo è scaduto, Federico.
1: Scusa, posso dire una cosa a Federico?
2: Dai.
1: Federico, mai beccato il nonno di Alessandro Manzoni e mai detto che Sting stava con gli U2? Ma come gli U2?
2: Le bestemmie passano a due stamattina.
1: Come gli U2?
2: Allora, il gruppo musicale in cui Sting faceva parte prima della sua carriera solista erano i Police.
1: Calcola che Bono Vox ha rosicato da risposta.
2: Sì, è vero.
1: Rosicato.
2: Message in a bottle, no? È un esempio. Poi il nonno materno di Alessandro Manzoni, sì, era Cesare Beccaria, bravo. Dei delitti e delle pene, dai ragazzi. Sì. Quando iniziavi a studiare i Promessi Sposi c'era sempre il passaggio anche su Cesare Beccaria. Il famoso monumento romano dove è ambientato l'ultimo atto della Tosca di Puccini è Castel Sant'Angelo. Niente da fare, quindi Federico, ti fermi a uno, ci dovrai riprovare per vincere la maglia.
1: Tanto diamo sempre una seconda possibilità e lo faremo anche con te. Per oggi ciao Federico.
2: Grazie per aver giocato con noi. Ciao poverino, già stamattina aveva fatto benzina, ha perso pure all'arena.
1: E noi rimaniamo in onda con la vincitrice, lei è Ilaria.
2: Complimenti, bravissima.
3: Grazie.
1: Brava Ilaria, complimenti, ti porti a casa la nostra t-shirt che a breve ti verrà recapitata. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te, dai.
3: Niente, saluto i miei genitori.
1: Come si chiamano? Dai, li salutiamo anche noi.
3: Roberta e Massimiliano, dai, pure mio fratello Alessandro.
2: Dai, ce l'abbiamo
1: tutta
2: messo.
1: La famiglia.
3: Che sicuramente non sta ascoltando, però va bene.
1: Vabbè, lo racconterai tu, Ilaria.
2: Infatti. Tanto sul nostro sito dimensionesuonoroma.it puoi recuperare la sfida.
1: Ciao Ilaria e in bocca al lupo per il tirocinio,
3: Grazie, ciao, buona ciao. Giornata. Ciao.
0: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Come on, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è lì fuori? 393 0 119 119.
2: Good morning Rino, good morning Jeppo, and good morning to all gladiators. Sono Barbara da Roma, così oggi un po' British,
1: piace,
2: sempre io.
1: Piace.
2: Un bacione a tutti and have a good day.
0: Oh, thank
1: grazie
0: you so
1: Barbara.
0: Much.
1: Thank you so much, you're welcome.
0: Come cantava Tony F, quanto sono British,
1: certo,
0: no, stamattina.
1: Quanto, no, manca una parola.
0: Una parolaccia, perciò non l'ho detta.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Primo appuntamento con le news di oggi c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Schiaffi, strattoni e minacce all'interno di un asilo nido di Roma. Sospesa una educatrice. La donna, 62enne, gravemente indiziata di maltrattamenti sui minori. Le indagini dei carabinieri scattate dopo la segnalazione di alcuni genitori. È una studentessa iraniana, la donna 30enne trovata senza vita in casa a Cassino. La vittima era sposata e madre di una bimba di 10 anni. Sul posto la squadra mobile ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Più controlli nelle scuole della capitale dopo l'accoltellamento della professoressa Centocelle. Oggi a Palazzo Valentini il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto Giannini. Sul tavolo metal detector e vigilanza rafforzata. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: buongiorno! Buon mercoledì 23 settembre 2026 a tutti, primo giorno d'autunno!
1: Esatto, prima mattinata bella frizzantina, ci siamo alzati con circa 15 gradi e iniziamo insieme la seconda ora di questo fantastico mercoledì. Questa è l'ora in cui torna Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, ma è anche l'ora dei bimbi, perché sapete benissimo che verso le 7:30 apriamo la finestra di Mini Gladiatori in Sfida.
0: E poi ci sono i vostri messaggi, 393 0119 119, questo è il numero per inviarci il vostro messaggino vocale e poi anche più tardi per provare a giocare e vincere.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Awari, ieri ho incontrato un'amica mia che non vedevo da tanto tempo.
0: Sì.
1: Si chiama Nadia, poraccia.
0: Perché, poverina? Nadia è un bel nome.
1: Sì, ma di cognome fa diarrea.
0: No.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Buona giornata a voi, io sto andando al lavoro sperando di non trovare il traffico infernale di tutti i giorni. Vi abbraccio, un bacio a tutte e due.
1: Grazie,
2: buon
1: in
2: viaggio,
1: bocca al lupo per il viaggio. Ne avrei bisogno in questi giorni, la città sembra essere abbastanza intasata. Voi per un motivo, voi per un altro, ma da Roma ci spostiamo ad Oggiano. Perché andiamo ad Oggiano? Perché parliamo della super vincita al Super Enalotto.
2: Esatto. Bene, mi ha messo la musica perfetta perché torniamo a parlare di quel tizio che ha centrato il 6 al Super Enalotto, il 6 da 223 milioni, una cifra esorbitante.
1: Lui è un bancario di Oggiono, siamo in provincia di Lecco, ha vinto oltre 223 milioni di euro al Super Enalotto con una schedina da 5 euro. Ah,
2: allora, innanzitutto la vincita ancora non è stata riscossa perché ci sono 180 giorni di tempo per entrare in possesso di questa cifra immensa.
1: Però lui ne ha parlato con la cerchia di amici,
2: esatto,
1: a quanto pare si è anche
2: sbagliato,
1: vantato. Cioè, questo è proprio l'errore più stupido che puoi commettere.
2: Che cosa è successo ora? Perché torniamo a parlare di questo tizio? Perché questo tizio era in fase di separazione con ormai l'ex compagna, l'ex moglie.
1: Esatto.
2: L'ex moglie è residente nel Frusinate e da tempo quindi si sono separati e lei è ritornata nel Frusinate mentre lui è rimasto lì.
1: Vivono praticamente a 600 chilometri di distanza.
2: Ecco. Che è successo? Che lui si è confidato con i suoi amici di questa immensa vincita e la moglie ha immediatamente incaricato un avvocato per far valere le sue ragioni da ancora non ex moglie, perché ufficialmente non sono ancora separati.
1: Se sono in fase di separazione e loro hanno specificato la comunione di beni, dei beni, a quanto pare gli avvocati sono già al lavoro e gli avvocati della donna ricordano che la Corte di Cassazione è chiarissima su questo punto. Le vincite alle lotterie nazionali rientrano nella comunione dei beni, anche se la giocata è stata pagata con i soldi personali di un solo coniuge.
2: Allora, lui non aveva fatto la separazione dei beni. La moglie che cosa ha fatto? Ha incaricato l'avvocato di chiedere o 8.000 euro al mese vita natural durante.
1: Sì, un assegno di mantenimento.
2: Oppure una cifra, una tantum, così, una sciocchezza, 80 milioni. Allora io penso una cosa, questo doveva prendere il biglietto e andare a Tokyo. Non tornare mai più qua. Perché poi dal momento che si sono pure separati, sì, pensa a questo mo quanto gli erode quando gli è arrivata la lettera dell'avvocato.
1: Il vincitore al momento sta prendendo tempo e non si è ancora presentato a riscuotere il denaro, come vi abbiamo detto, e si prevede una dura battaglia legale con la moglie, poiché l'uomo quasi certamente si opporrà alle richieste dell'ex coniuge.
2: Allora, lui gli ha mandato una cartolina con la mano che la saluta,
1: sì,
2: direttamente dalla muraglia cinese.
1: Ad Acapulco.
3: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: con una schedina da 5 euro, lo ha raccontato agli amici, ma la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà perché quando si sono sposati c'era la comunione dei beni.
1: Ma state zitto, perché? Ma perché davanti di questa cosa? State zitto!
0: No, io invece sono dalla parte della moglie, perché la legge parla chiaro: se c'è la comunione dei beni, le vincite alle lotterie nazionali devono essere divise.
1: Vorrei vedere te, però, se ti sei lasciato in malo modo con sta donna, se poi gli vuoi dare i soldi così con tutta sta facilità.
0: Comunque lei ha chiesto 8.000 euro vita natural durante, tu ne hai vinti più di 220. Ma che ti cambia?
1: No, ma che te cambia?
0: Ma daglieli
1: te.
0: E basta.
1: Comunque io c'è qualcuno che ha fatto peggio, e oggi vi portiamo anche a San Vincent, dove ieri una signora è entrata in un bar, ha preso un gratta e vinci, l'ha grattato ed ha vinto 50 euro. Okay. Cosa comunissima che, certo, è successo almeno una volta nella vita a chiunque. Che è successo però? Che sta signora aveva bevuto un pochino e quindi invece dei 50 euro pretendeva dall'esercente un milione.
0: Come fai da 50 a capire
1: che
0: un milione?
1: Ha detto che secondo lei aveva vinto un milione, ha cominciato a spaccare tutto il bar, sono intervenuti i carabinieri, l'hanno dovuta arrestare e questa insisteva a dire, no, che aveva vinto, ragazzi, un milione, e lo sai come li voleva lì sul momento in contatto.
0: Il vino, se non potete berlo, lasciatelo nelle botti,
1: beveteva a chicchi, beveteva a chicchi.
2: Buongiorno ragazzi, buon mercoledì, sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
2: Ma se questo è l'andazzo del mondo, che capiranno i bambini? Boh.
0: Che c'entra?
2: Alla prossima volta quando vi fate giocare a Superauto, vado a fare i vostri, però.
0: Su quello buona non giornata. Quello è il primo passo proprio, ragazzi, per evitare che si possano presentare situazioni del genere.
1: Presentare? Io penso che se dici in giro che hai vinto 220 milioni, c'è la fila fuori casa.
0: Domani?
3: Ma perché sta storia da vincita del Superenalotto adesso ci ricorda tanto l'altra vincita che era stata, se non mi sbaglio, su un bar di via di Grotta Rossa, da un signore che uguale stava in corso di separazione, era venuto a trovare un'amica sua qui a Roma, si era fatto sta giocata e lì più o meno era stata la stessa cosa. Ciao, un saluto a tutti i gladiatori.
0: Ma sì, sì, ma le cifre che giravano in quel caso però erano molto molto meno.
1: Non è la prima volta che succedono queste cose, anche perché poi davanti a queste grandi, anzi queste enormi somme di denaro, la gente cambia, lo sapete com'è.
0: Andiamo avanti, voltiamo pagina, tra poco torniamo con Emiliano Bonini, restate qui.
1: Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show.
0: L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro.
1: I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare. Go!
4: Your Energy Music.
5: Che male c'è, già la vita è complicata.
4: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
12: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
13: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Pronto, via avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
15: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
17: Usato Days.
16: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
17: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
16: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
17: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
16: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
17: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
18: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
19: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
23: Dimensione suono Roma, meteo.
24: Attendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annullamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ora c'è anche Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
0: Che sei a fare, Emiliano?
3: Ma no, stavo a fare un balletto su TikTok, scusate.
4: Ah, perché anche tu usi TikTok?
3: Sì, ogni tanto voglio rendere ridicolo, capito? Che conto che c'hai 18 anni, 20, 21, a 43 magari. Ma oggi voglio raccontare una cosa che ci interessa da vicino. Allora, tutti i giorni vediamo ragazzetti e ragazzette che fanno i balletti sui social e diventano famosi per qualche mese, no?
4: Vero, sì.
3: Senza aver fatto praticamente quasi nulla, e ve lo dico da addetto ai lavori, eh?
4: Certo.
3: Ma voi sapete chi sono stati i primissimi influencer?
4: No.
3: Uno potrebbe pensare, che ne so, ai poeti, ai politici, no. Sono stati appunto i gladiatori romani.
4: Ah.
3: I gladiatori romani sono stati i primi influencer della storia.
0: Erano dei divi ai tempi.
3: Certo.
4: Sì, venivano emulati, no?
3: Eh sì, perché erano prente all'epoca, erano veri e propri star seguite da migliaia di fan, questi qua. Certo, ovviamente non si poteva mai sapere per quanto tempo sarebbero rimasti tali, visto che quando entravano entro al Colosseo non c'era la certezza che poi sarebbero rimasti vivi.
4: Sapevi
3: ovviamente.
4: Quando entravi, ma non sapevi quando uscivi.
3: Certo. E venivano pure fermati fuori dalle arene come attori famosi, eh.
5: Oh, ma aspetta un po', ma te non sei Tito Maximo? No, vabbè, ti giuro. Oh, mi fai morire quando canti, quando alzi il gladio dopo che hai vinto, ti giuro, mi fai ammazzare. Senti, ma appunto, visto che canti bene, ti posso chiamare Gladio Baglioni?
0: No, dai, ti prego, Gladio Baglioni, no.
3: E il bello, sai qual è? Che non sapevo manco chi fosse, però suonava bene come nome, no? Chi è questo? Boh, non lo so. Quindi, i miei giovani influencer, voi che vi impegnate tanto a fare i balletti sui social, pensate che una volta, per essere notati, dovete combattere e spesso morire contro tigri e leoni.
4: Vero,
0: hai capito, mica come oggi.
3: Quindi mi raccomando, ragazzi, vi do un consiglio gigantesco, ripeto, da addetto ai lavori.
0: Vai, sentiamo.
3: Non dite più: è difficile emergere sui social. Cioè, è difficile. Cioè, a Tito Massimo per fare 100.000 follower gli servivano 40 combattimenti, 3 tigri e una cicatrice che partiva da Ostia e finiva al Circo Massimo.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo e ritorniamo nel 1988, l'anno dei Cavalieri dello Zodiaco.
2: Fulmine di Pegasus, lo ricordo. In quegli anni un tizio dai capelli rossi di nome Rick Astley sfornava la meravigliosa Together Forever.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1988, Rick Astley, Together Forever, su Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buongiorno!
0: Gli anni 80 come non li avete mai sentiti, e noi siamo pronti a giocare con i piccoletti,
1: esatto.
0: Quindi adulti, fatevi da parte.
1: Ecco, soprattutto via gli anni 80, torniamo ai nostri giorni, perché ci servono due bambini per giocare a Mini Gladiatori in Sfida. Ci si prenota come al solito al 393 0119 119. Diamo priorità ai bambini che non hanno mai vinto, perché la t-shirt dei Mini Gladiatori devono averla tutti.
0: 393 0119 119, questo è il numero. Manda ora un messaggio con la parola chiave Mini Gladiatori. Va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale. Le 7:42, ora una piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
1: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
0: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età e lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
1: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschoolgroup.it o chiama il numero verde 800 902 364.
0: British School Group, insegniamo inglese dal 1952.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem. Ogni giorno il meglio.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 30.300 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Su Dimensione suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: Sulle mani, gladiatori, questa è Dimensione Suono Roma, David Guetta, sia alle 7.53. Prima di entrare in classe abbiamo bisogno di giocare con i piccoli.
1: Svegliamoci!
0: Forza, iniziamo, andiamo!
2: Mini gladiatori in sfida!
1: Abbiamo un piccolo mini gladiatore in collegamento con noi, lui si chiama Patrizio! Ciao.
0: Buongiorno,
1: Patrizio!
0: Ciao Patrizio, ci sei?
1: Patri, ci sei? Ah, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Allora, raccontaci qualcosa di te. Da dove ci ascolti?
3: Da Casalotti.
1: Da Casalotti, benissimo.
0: Non sei tanto distante dalla radio.
1: No, è abbastanza vicino. E hai 8 anni, vero Patrizio?
3: Sì.
1: Perfetto. Allora, oggi parteciperai al nostro nuovo gioco. È un gioco, okay, che abbiamo iniziato quest'anno per la prima volta. Noi ti daremo degli indizi e tu dovrai indovinare di che cosa stiamo parlando.
0: A cosa stiamo pensando?
1: È un gioco molto semplice, capito?
3: Sì.
1: Ok, sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, partiamo. Sentimi bene, eh? Allora, mi devi dire di che cosa sto parlando. Sono un gigante che viaggia su strada. Faccio un gran rombo ovunque io vada. Ho ruote enormi e sono pesante. Porto i bagagli di un gigante.
3: Sì.
1: Di che cosa parlo?
3: Il camion.
0: Scusa? Un camion. Sì, bravo Patrizio.
1: Sei forte Patrizio.
0: Era il camion, complimenti.
1: Bravo Patrizio, complimenti.
0: Ora Patrizio, prova ad indovinare io a cosa sto pensando, ok? Parto dal primo indizio. È una catena infinita di numeri che nascondono al suo interno una regola segreta.
1: Perché? Non so, manchio.
0: Ti dice qualcosa, Patri?
1: Ancora no. Andiamo con un altro indizio.
0: Secondo indizio. Si trova nascosta nella natura. Ad esempio, se conti i petali di molti fiori, i giri sulle pigne o il disegno a spirale sulle conchiglie, troverai proprio lei.
1: Ma di che stai a parlare? Patrizio, niente?
0: Niente, Patri?
3: No.
1: Niente.
3: No.
1: Terzo indizio.
0: Questo è quello più dettagliato, ok? Questo è l'indizio decisivo. Per scoprire il numero successivo, devi sempre fare una somma. Quindi basta addizionare i due numeri che vengono subito prima.
1: Ma che è sta cosa?
0: Inizia così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e via discorrendo.
1: Patrizio, hai idea di che cosa sta parlando? Patrizio è attaccato perché tutte queste cose
0: niente,
1: non posso saperle.
0: Patrizio.
3: La matematica?
0: No, non è la matematica.
1: Però ci è andato vicino.
0: È
1: di che
0: troppo
1: parliamo?
0: Generica. Questa era la sequenza di Fibonacci.
1: Arino.
0: Dai.
1: Patrizio, lascialo stare. Patrizio, lascialo stare.
3: Mi inventare, vai.
0: Tu, Patrizio, che scuola fai?
3: Terza elementare.
1: Ma fa la terza elementare, Patrizio. Ma
0: scusa,
1: gli voglio la sequenza di Fibonacci.
0: Non te l'hanno ancora insegnata la sequenza di Fibonacci, no?
3: No.
0: Mannaggia, no,
1: lui sta ancora al lavoretto che è mollì. Patrizio, lascialo stare, ti stava prendendo in giro.
0: Non è vero,
1: stare.
0: L'ho messa alla prova. Però comunque sei stato bravissimo, Patrizio, e sei il mini gladiatore del giorno.
1: Grande Patrizio.
3: Sì.
0: Bravo.
1: Complimenti, ti aggiudichi la nostra t-shirt, la nostra maglia che ti verrà recapitata a breve a casa. Ok?
0: Così potrei metterla a scuola.
3: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, Patrizio?
3: Voglio salutare mia mamma, mio fratello, mia nonna, mio nonno, mio papà e due amichetti di scuola che si chiamano Jacopo e Simone.
1: Senti, vuoi salutare qualcun altro?
0: Tutto l'albero genealogico ha fatto stamattina.
1: Grande Patrizio.
0: Patrizio, ti vogliamo bene.
1: Adesso dritta a scuola,
0: Ciao
1: Patrizio.
0: Grazie.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno Fabio da Roma, buongiorno radioascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Fate l'alcol test, Arrino, stamattina.
1: Addirittura l'alcol test, dai. Mi sembra un po' esagerato, era la sequenza di Fibonacci.
2: Buongiorno gladiatori. Ammazzari quanto sei infame. Pure con questi ragazzini di 8 anni. Io ti auguro che nella prossima vita spero che tu rinasca pollo. E devi trovare sulla tua strada Francesca Amadori. Hai capito? Buongiorno a tutti gladiatori, un bacione. Pino, ti voglio bene.
1: Ma questa è bellissima.
3: Questo è paesano tuo lui, eh.
1: Ti auguro di rinascere folle e di incontrare sulla tua strada Francesca Amadori.
3: Dopo sono affari tuoi lì.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Arino, io una sequenza te la darebbe ma de botte.
1: No,
4: ciao
1: no.
4: Giuseppe da Viterbo.
1: La violenza non è la risposta.
5: Ma a che scuola vai Patrizio? Ma come? Non hai fatto la catena dei Fibonacci in terza elementare? Anzi, in seconda, visto che la prima, la terza è appena iniziata.
6: Beh, chi è che non si ricorda la sequenza dei dei Fibonacci?
5: No, è vero. Solamente dice 40 anni, vabbè, magari per ragazzino ce n'ha 8, mi sembra un po' complicato che possa sapere qualcosa, però vabbè. È vero, proprio la sequenza dell'immortale. Di Fibonacci. Allora, è vero.
1: C'è da dire, piccola comunicazione di servizio, che il bonus cattiveria è esaurito e quindi giovedì e venerdì il sottoscritto si regola. Va
3: pensate
1: bene?
3: Che la sequenza di Fibonacci è la password della mail di Rino, perché se la ricorda talmente bene che l'ha impostata come password.
1: E anche quella del wifi, quindi esatto. Se venite a trovarmi a casa, a proposito, siete tutti invitati, e vi volete collegare al wifi dovete inserire la sequenza di Fibonacci, altrimenti niente.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
9: Proviamo insieme a fare chiarezza.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
16: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: Ritorniamo in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
17: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, arrestati dalla polizia a Roma 5 spacciatori tra San Basilio e Torbella Monaca, sequestrando ingenti quantitativi di droga e 9.000 euro in contanti. Gli individui operavano sfruttando nascondigli nella vegetazione e una rigida suddivisione dei ruoli per eludere i controlli delle forze dell'ordine. In un video trasmesso sulla 7, Alessandro Di Battista è apparso per la prima volta dopo l'operazione chirurgica a Cuba, ringraziando i medici locali per avergli salvato la vita. L'ex deputato romano ha dichiarato di sentirsi in via di guarigione e di voler rientrare presto per raccontare la sua esperienza sull'isola. La vicenda Gregorio Orlandi, la commissione parlamentare d'inchiesta torna sulla pista Accetti, domani sarà ascoltata Gabriella Boggiani, conoscente del fotografo all'epoca dei fatti, in programma anche la seconda parte dell'audizione dell'ex gendarme Raul Bonarelli. Il parco archeologico di Centocelle riapre ai cittadini con una nuova pista playground, una piazza verde e un parcheggio su via Casilino. Gli interventi di riqualificazione sono stati inaugurati dal sindaco di Roma Gualtieri e dall'assessore Alfonsi. A Frascati, fino al 27 settembre, continua la settimana della scienza. La ricerca esce dai laboratori per incontrare i cittadini. Iniziative anche a Roma, Frosinone, Ariccia, Cassino e Gorga. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì a tutti! 23 settembre 2026, primo giorno d'autunno qui da passare insieme su Dimensione Suono Roma con Geppellino De Niro.
1: Beh, questo bel sole non mi fa di certo pensare all'autunno.
0: Le temperature però sono calate, sì, almeno sì, quelle.
1: Sì. Però entriamo nella terza ora della sveglia dei gladiatori, 393-0119-119, vi dico subito il numero perché in quest'ora torna I Love Roma e qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino, Non prima di aver ascoltato uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani.
0: Iniziamo subito, partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Paesaggio notturno. Siamo all'interno di un bosco, è notte, su un ramo ci sono quattro pipistrelli appesi a testa in giù e ce n'è uno invece messo in su, tipo un pappagallo. A un certo punto uno di quelli a testa in giù si gira verso l'altro e fa: mamma, che c'è? Nonno svenuto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rihanna, White Girl Wasted, uno dei tormentoni dell'estate che abbiamo da poco salutato qui su Dimensione Suono. Roma, Geppo, Rino, De Niro, parliamo con voi di attualità e sì, ritorniamo sì. sulle parole del ministro Tajani, perché il lo scorso no,
1: guarda,
0: oh, non iniziare così,
1: no, vabbè, ma mi fa ridere sta cosa,
0: fermati,
1: no,
0: perché ti ricordo che la Farnesina è davvero qui a sì, 5 sì, minuti sì. di macchina, quindi
1: però un ministro come
0: bravo.
1: Lui che si mette a diciamo che fa una un'esternazione del genere, no, perché lo ricordiamo per chi magari non ha sentito le sue parole, durante un'intervista ha detto Tajani che secondo lui è meglio sposare donne meno appariscenti ma serie,
0: ecco, no, allora... lui era in un intervento pubblico e ha affermato che le donne, parlava anche dei consigli che ha dato a suo figlio di recente, le donne che hanno le gonne più lunghe sono più stabili, parole sue, e che è preferibile sposare donne meno appariscenti ma serie,
1: okay,
0: quindi,
1: allora, quindi secondo lui una donna appariscente non è seria,
0: non è seria, non quindi è seria. Per essere una mogliettina perfetta devi essere morigerata anche nell'abbigliamento,
1: ma forse questo sui film del 1800, una cosa del genere.
0: Infatti, come potete immaginare, questa frase ha scatenato reazioni e polemiche sia da parte dell'opinione pubblica sia anche da parte dell'opposizione, che
1: allora,
0: insomma,
1: innanzitutto se una persona è seria, maschio o femmina che sia, non è da come se veste che è un essere
0: esatto.
1: E poi ricordiamoci che sto paese, se sta così, è proprio per la gente che ha la giacca e la cravatta, quindi c'è, nel senso, non generalizziamo così, perché secondo me è una frase veramente fuori luogo. Lui poi si è scusato,
0: sì,
1: ha detto
0: certo.
1: che è stato un po' travisato, però io se personalmente non sono d'accordo con questa sua esternazione.
0: L'altro ieri era all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, lui è ministro degli esteri e si è scusato pubblicamente, dice io non volevo offendere nessuno, non ho mai offeso le donne sia nella mia vita privata che nella vita pubblica, e quindi c'è
1: vabbè.
0: Stato un malinteso, lui ha fatto però subito dietro fronte.
1: Vabbè, un passo falso ci può stare, l'importante è che riconosci che hai detto una stupidaggine, perché ripeto, se una bella donna si veste in un modo un po' appariscente, non è di certo quello che la classifica come poco seria, o me sbaglio?

0: fanno ancora discutere a distanza di giorni le parole del ministro degli esteri Tajani. Lui ha detto che insomma una donna, poi si è scusato, è ritornato sui suoi passi, però per prendere una donna in sposa è sempre meglio cercare di trovare qualcuna che non sia troppo appariscente, perché secondo le sue parole meno appariscente meglio è, forse più stabile.
1: Buongiorno calciatori, Giulio da Roma. Anzi, al giorno d'oggi più sono coperte e più sono magagni. E donne serie, se sono serie, vanno in giro pure nude.
0: Sono assolutamente d'accordo. E poi dobbiamo iniziare a mettere in conto che magari il matrimonio parte in un determinato modo perché ci si vuole bene, c'è un sentimento, anche un'attrazione fisica. Poi le cose cambiano, non è che una con una donna con una gonna più lunga resta al tuo fianco per tutta la vita. Si può stancare anche lei.
2: Bellezza o no, una donna come un uomo deve essere libera di vestirsi come gli pare.
0: Certo.
2: A prescindere dalla bellezza.
0: Ed è importante pure avere la possibilità di ritornare sui propri passi.
2: Ma
0: no?
2: Certo.
0: Perché se magari il matrimonio evolve come

0: non sognavo, come non desideravo.
1: Stiamo nel medioevo.
0: Posso tornare sui miei passi, vale per l'uomo, vale per la donna, senza essere giudicato in maniera negativa.
1: Esattamente, esattamente.
2: Buongiorno gladiatori, non sono d'accordo. Mia nonna diceva sempre che sante bigotte sono le peggio
0: abbiamo capito. Noi poi, ecco, scusateci, ma abbiamo bisogno anche di connetterci, no, con la saggezza popolare.
1: Ma no, ma questa, a parte saggezza popolare, questa è buonsenso, ragazzi, è buonsenso. Ripeto, un uomo o una donna, perché non si fanno distinzioni, siamo tutti uguali, oggi c'è anche la parità dei sessi. Uno si può vestire come gli pare e di certo l'abito che porta non fa il monaco. Non significa di come sei tu, che sei poco serio o troppo serio. Ognuno si veste come gli pare.
0: Stamattina sei particolarmente saggio, non mi sento di aggiungere altro.
1: Ti ricordi il film Carrie, lo sguardo di Satana?
0: Sì, sì.
1: La mamma della ragazza era una di quelle che stava tutto il giorno a casa a pregare. Beh, era la più matta da tutti, quindi non è anche il cinema ti insegna queste cose, no? Dai.
0: Andiamo avanti, voltiamo pagina, tra poco ritorna Antonio Giuliani, restate qui. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
1: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostialito. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
0: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364.
1: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
3: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
4: Oh my car.
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: La scelta è tua, eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero. Da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
11: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
15: Dal 24 al
4: al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
15: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
16: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
17: Dimensione suono Roma, meteo.
18: Partendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: La sveglia dei gladiatori, Geppo e Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno.
0: Le 8:32, siamo in diretta e come promesso ora coinvolgiamo nelle nostre chiacchiere anche Antonio Giuliani. Andiamo.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ragazzi. Sembravo.
0: Che è Barbara D'Urso.
3: Sì. Barbara D'Urso però io perché stavo in piscina.
0: Barbara sei D'Urso. Tremendo.
3: Ma no, ma sei tremendo, ma Barbara D'Urso. Vabbè, oggi sono molto contento perché è mercoledì, sì. E come ogni mercoledì da settembre a questa parte, quindi a questa parte, no a vostra. Vabbè,
0: vai, ce la puoi fare. Siamo
3: no, da
0: te.
3: Questa parte stavo sorridendo. C'è la nuova rubrica intitolata Non ci sono notizie. E mo che faccio? Cioè, che te dico? Vado a braccio.
0: Vado a braccio.
3: Vai con la sigla.
0: In realtà non c'è la sigla.
3: No, se trovane una, La prima che c'è. La prima che c'è, ma abbraccio, la prima che trovi, pure una canzone.
0: Guarda, la base non ce l'ho, però.
3: Non c'è. Brava, se ce l'hai.
0: Ho la notizia.
3: Vedi, c'è un basetto e non ne metti una, ma guarda che c'è segreto.
0: Io c'ho le basette di Manzoni, te lo ricordi?
3: È come no, mazza, Manzoni c'aveva i gocci, si appoggiavano i piccioni, io. Si faceva pure rima. Si guarda i basette di Manzoni, solo c'ha due piccioni. Possiamo fare una nuova rubrica.
0: Allora, concentrati, sì, perché sì. Ti chiedo di dirmi la tua su questa notizia. Il sindaco.
3: No, concentrati, non è che sono un gladiatore che occhia, cioè faccio parte ancora di questa trasmissione. No, però mi concentro, dai, ho messo le cuffie. Sì, mi sono messe le cuffie, no? Perché vi ricordo stavo in piscina.
0: Ma che rischia tutto? Allora,
3: rischia tutto. Mamma mia, Simone, rischia.
1: Io fuori il picorini.
3: Mamma mia, rischia tutto. Ho rischiato veramente tutto.
0: Ascoltami.
3: Dai.
0: Il sì. Sindaco di Roma, Roberto sì. Gualtieri, che salutiamo.
1: Ciao Roberto.
0: Ha comunicato.
1: Che salutiamo.
0: Dai,
1: io saluto,
0: però, ragazzi,
1: io sono educato.
3: Però scusami, scusami Rino, se tu dici il sindaco di Roma che saluta quello, ciao Roberto. Quante volte ti dice guarda che a casa il bagno è in comune. Uno c'ha amicizia e va là, dice oh, c'è stavo prima io, Roberto, aspetta un attimo che c'ho la vescica e me lampeggia, poi, capito? Cioè
1: vabbè,
3: c'è l'amicizia
0: di Roma,
3: vabbè.
0: Roberto Gualtieri ha detto stiamo lavorando sulla navigabilità del Tevere, sì, che entro il 2032 potrebbe essere balneabile come la Senna a Parigi.
1: Ah, vedi che bello, vedi che bello.
3: Ah, vabbè,
1: pensa che un amico mio topo ha presentato un
3: maschio
1: ha presentato un progetto per lo stabilimento balneabile.
0: Chiede la concessione, chiede.
3: Sì, si chiama Bagno Pantegana. Che se c'è?
1: Mouse Beach.
3: Vabbè, però è una bella. Io sapete che io l'ho navigato poco tempo fa. C'era la presentazione di un libro.
0: Sì.
3: E sulle quelle i barconi. La come se,
0: il barcone,
3: il barcone uno da faccia. Che uno da faccia a stendi i panni. I barconi è. Ma fa. Cioè, non è pulitissimo. Cioè, nel senso che.
0: Si sa, infatti, dovrà essere una bella bonifica.
3: Anche perché ancora c'ha, insomma, non è limpido, cioè nel senso si chiama Biondo Tevere perché sente tuffi, esci fuori che mesh.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ti mai più.
1: Ritmi History 80.
2: Nel 1982 l'Oscar come miglior film lo riceve Momenti di Gloria e stiamo tornando lì per riascoltare un brano che fa parte di una colonna sonora di un film indimenticabile.
3: La canzone d'allenamento per eccellenza, Survival, Eye of the Tiger.
0: Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato dal 1982, la colonna sonora è quella di Rocky, Survivor, Eye of the Tiger.
1: Madonna, che canzone, con questa ti viene più forza in palestra,
0: pensa. Tra pochissimo torniamo per regalarvi lo zaino, c'è Love Roma.
1: 393 0119 119, state pronti, zaino marchiato dimensione suono.
0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi:
1: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. Ed in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Sono Pasquale da Roma.
0: Ciao Pasquale.
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
0: Ok.
3: E nella vita ho guidato i tir.
0: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao.
0: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti anche in questo mercoledì mattina, gladiatori, a regalarvi il nostro zaino. Tra
2: 393 0119 119.
1: Vi facciamo una domanda, vi diamo tre possibili risposte. Se ci date la risposta corretta, portate a casa il premio più ambito, così come ha fatto Massimo, che ci ha mandato una foto, un
2: grande
1: selfie
2: Max
1: con lo zaino di dimensione Suono Roma. Vi portiamo a fare un giro questa mattina nel quartiere Ostiense, uno dei cuori pulsanti di Roma,
2: dove l'archeologia industriale si mescola con la vivacità universitaria. Beh, lì è la zona del gasometro, no? C'è il ponte Settimia Spizzichino, tutte cose molto molto belle.
1: Nel quartiere Ostiense ci sono anche gli ex mercati generali di via Ostiense, ok? Voluti dal sindaco Nathan per centralizzare la distribuzione alimentare di Roma.
2: Dai, che oggi è veramente facile, eh? Vogliamo sapere da voi in che anno sono nati i vecchi mercati generali, quelli che per tantissimi anni hanno distribuito tutto il ben di Dio in giro per la nostra città, eh?
1: Poi le esigenze sono cambiate, quindi i mercati sono stati chiusi, ora c'è un progetto di rigenerazione urbana.
2: Ne hanno aperto un altro distante, molto molto molto più grande, no? Quello era dentro la città. Comunque, a noi interessa sapere se sapete quando sono nati i mercati generali.
1: Perché venivano inaugurati proprio oggi, in questo 23 settembre. Avete come sempre le tre opzioni:
2: 1921, 1931, 1941.
1: Il 23 settembre di quale anno sono stati inaugurati gli ex mercati generali di via Ostiense?
2: Rispondi ora alla domanda al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca il nostro zaino.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Abbiamo consegnato il nostro zaino al gladiatore Edoardo, che è in linea con noi.
2: Ciao Edoardo,
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Edo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti. E complimenti soprattutto. Allora, raccontaci velocemente qualcosa di te, da che zona ci ascolti e che fai di bello.
3: Allora, di bello lavoro dentro una società che fa impianti fotovoltaici.
2: Ah, roba tecnologica moderna, sì.
3: Sì, dai. E zona, sto dietro Roma 70.
2: Stai dalle parti mie, dai, io sono lì vicino.
3: Sì.
2: Bene, complimenti.
1: Noi ti rifacciamo la domanda, Edoardo, ok? Così certifichiamo la tua vittoria. Parlavamo degli ex mercati generali di via Ostiense, inaugurati proprio oggi, ma in quale anno?
2: Come al solito avevi tre opzioni:
1: 1921, 1931, 1941.
3: 1921.
1: Olè, bravissimo.
2: Bravo Edoardo, complimenti. Olè.
1: Nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
2: Vai.
3: Sì, allora saluto i miei colleghi e la mia famiglia.
2: Bravo, bravo Edoardo, complimenti, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro.
3: Grazie mille, ciao,
1: ciao gladiatori. Alla prossima.
0: I love Roma. I love Roma.

0: chi fa l'amore stasera, è lunga fino a stasera,
1: parecchio manca,
0: abbiamo possibilità di scelta. The Colors, Dimensione e Suono Roma, tra poco ritorniamo in redazione, restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
0: Salvatore Lordi per tutte le ultime news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Schiaffi, strattoni e minacce all'interno di un asilo nido di Roma. Sospesa un'educatrice, la donna 62enne gravemente indiziata di maltrattamenti sui minori. Le indagini dei carabinieri scattate dopo le segnalazioni di alcuni genitori. E una studentessa iraniana, la donna 30enne trovata senza vita in casa a Cassino. La vittima era sposata e madre di una bimba di 10 anni. Sul posto la squadra mobile ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Più controllo nelle scuole della capitale dopo l'accoltellamento della professoressa Centocelle. Oggi a Palazzo Valentini il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Giannini. Sul tavolo metal detector e vigilanza rafforzata. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, 6 minuti dopo le 9.

0: benvenuti. Quarta ora della sveglia dei gladiatori. Questa è Dimensione e Suono Roma. Geppo e Rino De Niro con voi fino alle 10 anche in questo mercoledì mattina, primo giorno d'autunno.
1: Dai,
2: buongiorno gladiatori, sono Chicca, grazie mille della compagnia che date, grazie di esistere.
0: Che bel messaggio. Grazie Chicca, salutiamo anche Enzo che sta pulendo i fagiolini.
1: Dai una lessata, poi passiamo.
0: Olio e sale, ragazzi.
1: Si è visto.
0: L'argomento di oggi al 393-0119-119 sì, è questo: proviamo a sottolineare le cose che ci rendono fieri di essere italiani.
1: Cioè che tutto, praticamente tutto.
0: Perché noi abbiamo avuto lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
1: Hai capito?
0: Ok. Quindi
1: potevi nascere in Tibet, potevi nascere in Africa, potevi nascere, che ne so, in Islanda, e invece sei nato a Roma. È un privilegio questo.
0: Quindi statisticamente, insomma, siamo stati fortunati perché siamo rientrati in una percentuale molto molto bassa. Le percentuali aumentano se aumenta la popolazione totale. Tipo, avevamo la possibilità di nascere in India, c'era il 17,35%.
1: Hai capito?
0: Anche in Cina il 6%.
1: Se nascevi in Cina,
0: in Nigeria il 5%. In Indonesia,
1: saresti stato diverso di noi.
0: Invece siamo nati in Italia e siamo rientrati in questa piccola percentuale, 0,29%.
1: Strano, io avrei detto 0,23, perché sai, il 23 identifica sempre qualcosa, no?
0: La fortuna di essere nati qui in un paese incredibile. Abbiamo tanti difetti, è vero, ma anche tantissimi pregi. Stamattina ci concentriamo su quelli. Al 393-0119-119, tra poco i vostri messaggi.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Lei a lui, guardandolo con occhi innamorati. Tesoro, staremo insieme tutta la vita. Lui fa, vedo che siamo passati ai minacci.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2004.

0: Gladiatori!
1: Buongiorno!
0: E quindi il dato statistico parla chiaro, avevamo lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
1: E siamo nati proprio qui, quindi sta fortuna ce la teniamo.
0: Qual è la cosa che ti fa essere fiero di essere italiano?
1: Beh, di essere nato in un paese che nonostante è piccolissimo sul mappamondo è uno dei paesi più antichi e soprattutto un paese che ha fatto scuola in tutto il mondo da secoli, no?
0: Io potrei dirti il cibo, potrei dirti il l'arte, le spiagge, le montagne, ti dico la forma dello stivale. Ah. Cioè noi siamo il paese più figo su tutto il mappamondo perché siamo riconoscibilissimi. Cioè non serve tanto, siamo lì piazzati nel mezzo, la forma dello stivale. Trovami un altro paese con questa forma.
1: Io invece ho sempre pensato una cosa, no? Ma se 2000 anni fa gli antichi romani se

0: motivi per essere orgogliosi di essere italiani. Di tanto in tanto, ecco, noi siamo sempre molto autocritici, però
1: è vero.
0: Anche il momento in cui ci fermiamo ad elencare le nostre immense ricchezze.
1: Possiamo vantarci ogni tanto anche noi?
0: 393 0119 119, vai!
2: Buongiorno, sono Katia. La cosa che mi fa sentire fiera di essere italiana sono i nostri dialetti, perché è bello che ogni regione abbia il suo dialetto, e secondo me l'italiano è bello anche così. Quindi la cosa che mi fa sentire fiera di essere italiana sono i nostri dialetti, perché io quando che faccio i viaggi oppure ho degli amici, ogni persona di qualsiasi tipo di regione ha un dialetto, quindi secondo me è proprio bello. Ciao.
0: Grazie, mi piace questo messaggio.
1: Ci trovi d'accordo?
0: Visto che siamo anche reduci dall'estate, spesso nei luoghi in cui si va in vacanza si incontrano persone che arrivano anche da altre regioni, e già soltanto il fatto di ascoltare una parlata, una cadenza diversa, quello già ti in qualche modo arricchisce.
1: Tanto siamo tutti sotto lo stesso cielo qui in Italia.
0: E ricordiamolo, siamo sempre i meridionali di qualcun altro.
1: Sempre.
0: Le 9:23, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
17: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: Lenny, hello, il remix di Mazzai. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Le 9.34 nel ritmo della capitale. Parliamo di quanto siamo fortunati ad essere nati in Italia. Abbiamo soltanto lo 0,29% e coinvolgiamo sull'argomento anche lui.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi.
0: Eccoci. Quindi, ricapitolando, tu avevi lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
1: E sei nato proprio qui, ma quanto ti senti fortunato?
0: E soprattutto, ti sarebbe piaciuto nascere da un'altra parte, che ne so, in un'altra nazione?
3: Allora, se io, diciamo, avessi potuto scegliere, no, dove nascere, senza ombra di dubbio, ecco perché si dice senza ombra di dubbio, andava bene pure senza dubbio, no?
0: È rafforzativo, capito?
3: No, perché noi italiani il dubbio ce lo dobbiamo sempre avere, cioè anche sull'ombra, capito?
1: Sempre.
3: Diceva quella è la mia di ombra.
0: Siamo malfidati.
3: Mi sembra un po' più alta da mia di altezza. Insomma, io sarei voluto nascere, voi non ci crederete, ma in Italia.
0: Sempre in Italia.
3: Certo. Sì, ma perché alla fine con
0: non
3: tutti i disagi.
0: Nato da un'altra parte.
3: No, con tutti i disagi, la burocrazia, eccetera, eccetera. Questo è il paese più bello del mondo.
1: Va bene, sono d'accordo.
3: Cioè, una terra dove, sapevate, da statistiche fatte da professori di tutto il mondo, siamo gli unici del globo ad avere tutto in ambito geologico.
1: Vero, non ci manca niente.
3: Niente, catene montuose, colline, pianure, breccole. Il romano ci deve mettere sempre le cose sue. Il mare, fiumi, laghi, cascate, pozzanghere. Sole, venti, tramontane, giannette, boschi, pianete, pinete, foreste. A noi solo una cosa ci manca.
0: Cosa?
3: I sordi, a noi ci mancano i sordi. Però anche qui, come sta un bianco, non sta un bianco nessuno, siamo i numeri uno.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Facciamo un altro salto indietro nel tempo, questa volta vi portiamo nel 1984, che annata!
2: Esatto, facciamo un salto in quel di Londra, quando Paul Young usciva con Love of the Common People.
1: Ti ricordi che facevi in quell'anno?
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Nell'anno in cui Gianna Nannini vinceva foto il Festival Bar con Fotoromanza, il 1984, anche Paul Young con Love of the Common People.
1: Che canzone, madonna, un salto indietro nel tempo enorme.
0: Ricordo sbloccato.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao. Nell'84 facevo l'ultimo anno d'asilo, sono Francesco l'agricoltore. E non dovevo pensare a ottobre di cogliere l'olive.
1: Te credo, di piccolo.

0: L'ultimo singolo di Miley, non Cyrus. Più Cyrus, solo Miley.
1: Se le vale il cognome,
0: Bess Persuades. A proposito, non so se hai sentito, ma cosa? C'è una polemica tra lei e Amanda Lear, perché Amanda Lear ha accusato Miley di aver copiato una sua canzone del 78, la canzone di Amanda Lear è The Sphinx, ok?
1: Sì.
0: Mentre la canzone incriminata è Red Lights di Miley, allora, contenuta nell'album Best Persuades.
1: Questa cosa dei plagi è una cosa vecchia come il mondo. Il primo che mi viene in mente, il più famoso, è quando Albano querelò e citò in giudizio Michael Jackson per i cigni di Balaca, che diceva che l'aveva presa e fatta sua, diciamo, no? È vero pure che dopo più di 100-150 anni di musica è difficile creare nuovi giri, nuovi riff e nuove cose, quindi alcune canzoni si assomigliano sempre un po'.
0: Amanda Lear è stata chiara, però chiariscono questa cosa e si trova un accordo,
1: o se no io la cito.
0: Esatto.
1: Io la cito in giudizio.
0: Si va in tribunale.
1: La denunzio.
0: Che bello, Amanda Lear contro Miley Cyrus in tribunale. Io farei una puntata di forum con loro due protagonisti.
1: Ci mandiamo Franca Leusini.
0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio?
1: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
13: garanzia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 30.300 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: quanti ricordi pure con questo disco, Chumba Wamba.
1: L'abbiamo ballata parecchio pure questa, eh?
0: Tab Tabbing nel 1997, l'anno in cui arrivava al cinema Titanic.
1: Quanta gente ha pianto, i sedili del cinema erano bagnati per quante lacrime.
0: Ti posso dire la mia, su quella porta secondo me in due riuscivano a stare.
1: Ma certo che c'entravano.
2: La sveglia dei gladiatori.
0: Gladiatori!
2: Di Dimensione Suona Roma.

0: Mamma, ci piace tantissimo il suo ultimo singolo. Mamma, non cantarla perché non sei al suo livello. Quindi, no, vabbè, fatti da parte.
1: Non è una canzone che nelle mie corde, no?
0: Direi proprio di no. Comunque, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. Noi stiamo per andare via,
1: A mezzanotte c'è la notte dei gladiatori. Domani mattina torniamo alle 6 in punto con la sveglia. E sarà un bel giovedì di sole.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Callari. Geppellino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao. Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.

Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia stradale ha arrestato sulla 1 due persone dopo un pericoloso inseguimento di 22 chilometri iniziato all'altezza di Fiano Romano. I due fuggitivi avevano appena messo a segno una truffa ai danni di anziani a Perugia e viaggiavano con un bottino nascosto sotto il sedile, recuperati monili e denaro contante. Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli di Roma, 50 kg di ketamina destinati all'estero. Arrestati tre corrieri taiwanesi all'aeroporto di Fiumicino, immesso sul mercato avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Lotta alla droga, arrestati dalla polizia a Roma, 5 spacciatori tra San Basilio e Tor Bella Monaca, sequestrando ingenti quantitativi di droga e 9.000 euro in contanti. Gli individui operavano sfruttando nascondigli nella vegetazione e una rigida suddivisione dei ruoli per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Borse, avvio in rialzo per quelle europee, con i prezzi del petrolio che continuano a scendere sulla scia dei segnali di progresso nei rinnovati colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Il FTSE MIB di Milano guadagna lo 0,47%. A Frascati, fino al 27 settembre, continua la settimana della scienza. La ricerca esce dai laboratori per incontrare i cittadini. Iniziative anche a Roma, Frosinone, Ariccia, Cassino e Gorga. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Possiamo iniziare questo mercoledì 23 settembre, o meglio la seconda parte del mattino.

0: con Marco Mengoni, Avicii, Justice e Harper in apertura, Alice DJ, queste le quattro hit senza interruzioni. Buongiorno. E la prima forforio è andata. Oh, mattinata speciale perché caffè offerto. E grazie a chi l'ha offerto. E poi, insomma, ci sono i vostri messaggi che arrivano al 393 0119 119. Qualcuno mi scrive: Gianmarco, lo vuoi un pezzo di Ciambellona? Il cocco è buonissimo, non lo metto in dubbio. Se ti va di mandarlo, magari farne uno apposta, inviarlo in radio nei prossimi giorni, io sono felicissimo, eh? Cioè, lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo. Per caso, vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita a Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. E allora prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Fast Boy, Music Sounds. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 200.

0: oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: E i supermercati Dem.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo Tirò,

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
3: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Pronto come va? Pronto? Ci siete? Ci siamo? No, perché in occasione della settimana europea della mobilità, che tra l'altro si è conclusa ieri, si è parlato a lungo dell'esperimento in zona San Lorenzo, perché è in cantiere una strada scolastica proprio nella zona a ridosso di una scuola primaria, totalmente chiusa alle auto, accesso non consentito, così che i bambini possano girare, diciamo, con una certa libertà. Pensiamo anche alla maggiore tranquillità dei genitori, sapendo che non passeranno auto nelle vicinanze, o comunque anche a tutti quegli ingorghi che si creano all'entrata e all'uscita davanti alle scuole, e ti trovi lì per caso, e insomma, eccetera, eccetera. A breve la realizzazione, poi chissà, magari anche in altre zone di Roma.

successo del 1997, devo dire pieno di dischi che mi piacciono particolarmente dell'intera decade, forse i miei preferiti arrivano proprio da quell'anno lì. Coming Back, in questo caso DJ Dado, Michelle Weeks, protagonisti di questo mercoledì mattina su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale.

0: Beautiful di Nome di Fatto, cioè proprio bella questa canzone, questo disco di Anima ritrovato nel nostro mercoledì mattina su Dimensione, il suono Roma, il ritmo della capitale. Anima che è diventato nel corso degli anni forse uno dei DJ italiani più famosi al mondo. Tra l'altro l'altro giorno c'è stato il suo Eren Global Tour a Milano, ha incantato Milano con la sua musica, con lo suo show, col suo show davanti veramente migliaia di persone, migliaia di spettatori, è stato qualcosa di super emozionante. Roma che invece, tornando nella nostra città, accende i motori. Infatti da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show. È l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Te lo ricordo, dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, mi raccomando non fartelo raccontare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729. Yeah.

0: Forse per ora è stata la sorpresa più piacevole di questo mese di settembre, il mese del rientro, questa collaborazione inaspettatissima tra Stevie Edwards, uno che ha dato voce ai dischi di Bob Sinclair in passato, e i Planet Funk. Si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma

Novità della settimana su Dimensione Suono Roma, questa Rewind My Mind di Planet Funk, Steve Edwards. A noi piace anche capire da dove provengono gli artisti che ascoltiamo, capire se ci sono curiosità. Per esempio Steve Edwards arriva dall'Inghilterra, da Sheffield, che ha diverse curiosità. È conosciuta come la città dell'acciaio perché insomma nel XIX secolo era il centro globale della produzione di acciaio, ma è anche una delle città più verdi d'Europa. Pensate, a 200 parchi e ok, e possiede più alberi per abitante che qualsiasi altra città europea. Ha 550.000 abitanti e 2 milioni e mezzo di alberi. È un numero pazzesco. Tra l'altro, piccola chicca, curiosità per chi è in astinenza da calcio, da Serie A, visto che c'è la pausa per le nazionali, il club di Sheffield, lo Sheffield Football Club, è riconosciuto dalla FIFA come il club di calcio più antico del mondo, addirittura fondato nel 1857, parecchi anni fa.

0: molto più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Facciamo un salto in redazione, poi nell'ora successiva vi porterò in posti veramente belli belli di Roma e del Lazio.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, con lui sentiamo le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia stradale ha arrestato sulla 1 due persone dopo un pericoloso inseguimento di 22 chilometri iniziato all'altezza di Fiano Romano. I due fuggitivi avevano appena messo a segno una truffa ai danni di anziani a Perugia e viaggiavano con un bottino nascosto sotto un sedile, recuperati monili e denaro contante. Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli di Roma, 50 kg di chetamina destinati all'estero. Arrestati 3 corrieri taiwanesi all'aeroporto di Fiumicino. Immesso sul mercato avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? è un interrogativo terribile ancora senza risposta.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: You know what time it is. Tra pochi secondi le 11. No weapon,
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Abbiamo una certa smania di iniziare la seconda ora che sarà meravigliosa. Buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti da Gianmarco.
10: Buongiorno
0: a te, buongiorno. Con un po' di ricordi, torniamo in un anno in cui durante l'ora di cena, TV accesa, c'era Sarabanda, che era un po' un classico di quegli anni. E in radio invece ascoltavamo questa qua.
11: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

90 ad oggi su Dimensione Sonora, ma c'è Bibi Rexha. Buon mercoledì mattina, amici, ma soprattutto buon autunno, perché siamo entrati da poche ore nella nuova stagione, quindi la natura cambia outfit, cambia vestito, si vestirà gradualmente di colori meno sgargianti, però più caldi, più tenui, più morbidi. Sarà uno spettacolo vivere anche quest'anno il mitico Foliage. Che è il Foliage? Qualcuno potrebbe dirmi, è quello spettacolo appunto del cambiamento del colore delle foglie, da ammirare tra l'altro in tantissimi posti della nostra regione, per esempio il Monte Terminillo, il Monte Livata, e Campo dell'Osso in provincia di Roma, sui Monti Simbruini, anche Lago del Turano, Monte Navegna, Parco dei Monti Aurunci in provincia di Latina, insomma ce n'è parecchio e ovunque ci si attende uno spettacolo. Ma il top del Lazio quest'anno, a detta di molti, anche di articoli internazionali, ci porta da un'altra parte, quindi siamo per andare lì. Preparate il necessario, scarpe comode sono importanti, scarpe giuste, anche felpetta, visto l'altra quota. Brrr.

Troia, Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari nel mercoledì mattina di Dimensione Sonoro, ma niente paranoie, parliamo di foliage, visto che siamo appena entrati nell'autunno, questo spettacolo di colori che cambiano, no? Nella natura. Il top, secondo anche diversi quotidiani esteri nel Lazio, è sul Monte Cimino, il bosco patrimonio UNESCO che si trova a meno di 2 ore dalla capitale. È possibile fare questo percorso meraviglioso di 2 chilometri. Si estende nella parte alta del Monte Cimino tra circa 900 metri la vetta di 1053, quindi la felpetta serve. Circondati da faggi secolari per circa 60 ettari, anche massi vulcanici, qui il cambio di colore si concentra soprattutto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quindi prendiamo appunti per quando andare. Bene, in quelle settimane sarà possibile assistere al meglio del meglio del meglio che possono riservarci le chiome. Passeranno dal verde al giallo ocra, poi arancio, al rosso bruno, wow! E mettiamoci pure le foglie a terra che creeranno questo tappeto croccante su cui sarà emozionante camminare, sempre senza dimenticare gli odori l'autunno, i silenzi, l'atmosfera di relax di una stagione che è più viva che mai.

0: Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Allora prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
12: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
14: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprire.

0: grupporosati.it.
1: È passata l'estate, ma il loro messaggio è molto chiaro ancora, Parlo di Medusa che continuano a dirci: non voglio tornare a casa, non voglio tornare a casa. Ecco, apriamo con loro, con Wanna Go Home.

0: danzare, versione dance di Precious Marvin, a chiudere le 4 hit senza interruzioni in questo mercoledì mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Per caso vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiamalo il numero verde l'800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
1: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone rino.
3: Sveglia dei gladiatori.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Scopri da Collina la gamma full hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V full hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Mate dal 90 ad oggi su Dimensione Suonoro, ma comunque è proprio vero, quando ci capita qualcosa di bello, di fortunato, che arriva inaspettatamente da non si sa dove, dal cielo, dove vi pare, non dobbiamo dire niente a nessuno, mettiamocelo in testa, cioè proprio nessuno, ne so, l'amico fidato, cioè sì, l'istinto direbbe sì, mi posso fidare di quella persona, però poi quello che succede attorno a noi ci porta a dire no, forse è meglio di no. E c'è proprio una dimostrazione reale basata sui fatti che voglio condividere con voi, preparatevi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

mattina di questo uomo di Lecco separato, soltanto di fatto. Lui vince nei giorni scorsi al Superenalotto, sentite qua che cifra, 223 milioni di euro, beato lui tra parentesi. Si confida con gli amici per la gioia, ragazzi. Sapete, rimanga tra noi, ho vinto 223 milioni di euro al Superenalotto, sì, quello che avete sentito in radio, sui telegiornali, sono io, quindi mi raccomando, non ditelo a nessuno. La notizia, in qualche modo, comunque lui, cioè, nel senso, a sua insaputa, la notizia è arrivata anche all'ex moglie, nonostante viva ormai da tempo a Frosinone, siano separati, ma non legalmente, e quindi lei adesso, avendo saputo la notizia, giustamente pretende la metà. Dice: io sono ancora sposata con te, voglio la metà di quella cifra, di quel gruzzoletto, niente male. Ha messo gli avvocati di mezzo, insomma, vedremo come andrà a finire, anche se ci sono pochi dubbi, essendoci ancora il matrimonio in piedi legalmente, penso che alla fine verrà divisa. E comunque, ragazzi, anche se andrà male a lui, all'uomo che ha vinto 111 milioni di euro a testa, che dite? Possono vivere dignitosamente oppure no?

0: Come al ritmo della capitale, adesso noi torniamo in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Nuovo appuntamento con tutte le news dalla capitale. Sentiamo.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Tragedia: un operaio specializzato di 22 anni è deceduto la scorsa notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il giovane è deceduto, era specializzato per lavori in fune in quota. Chiuso il Colosseo nella giornata odierna in segno di lutto. Il cordoglio del sindaco Gualtieri: non possiamo accettare che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come questa non devono più accadere, così il primo cittadino in una nota. Gli inquirenti intanto procedono per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane, quando è precipitato, lavorava in quota legato a delle funi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo il 118 e il PM di turno. La procura nelle prossime ore affiderà l'incarico per svolgere l'autopsia. La professoressa accoltellata a Centocelle, i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Officina Pasolini, via libera al nuovo spazio culturale al Foro Italico dopo 3 anni di attesa. L'Assemblea Capitolina ha approvato il progetto per l'ex Civis, una nuova struttura di 650 metri quadrati con teatro, camerini, foyer e spazi per le attività artistiche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: È mezzogiorno.
7: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: E sotto con un'altra ora insieme. Ciao a tutti e buon mercoledì da Gianmarco. Torniamo nell'anno in cui usciva Around the World di ATC, che stiamo per ascoltare. E il 19-20 agosto di quell'anno, tutti gli occhi del mondo su Tor Vergata, con oltre 2 milioni di giovani presenti alla veglia, alla messa conclusiva della giornata mondiale della gioventù. Che anno era?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 2000.

0: Mafia, insieme a Nicky Lee, la voce sua di Happiness, il suo set a chiudere le quattro vite senza interruzioni su Dimensioni Suono Roma. E a settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Guida noi nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti.

0: settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

Let me feel your love. ATB Topic K7S su Dimensione. Sono Roma. Qualcuno ha detto bus lumaca, per caso a Roma qualcuno si lamenta degli autobus in città? No, perché c'è questo studio appena realizzato su Roma in fatto di trasporti. Emerge che il problema, io direi uno dei problemi del traffico, del muoversi, spostarsi a Roma, non è soltanto la mancanza di corsie preferenziali, ma il rispetto di esse, tanto da provocare dei ritardi clamorosi nelle corse dei bus, soprattutto nell'area del centro storico, tra Piazza Venezia, Araceli, Via del Plebiscito, Via del Teatro Marcello, quella zona lì, quella un po' più critica, dove si accumulano i maggiori ritardi. Qui, in queste zone che vi ho appena detto, le velocità rilevate arrivano fino a 1,08 km orari, ragazzi, con 20 linee sovrapposte. Ripeto, un bus un chilometro all'ora, cioè nemmeno un passeggino. Dimensione suona Roma.

dal Maryland, USA, Toni Braxton con la sua Unbreak My Heart, il suo più grande successo dal 1997. Era un altro appuntamento con la storia del ritmo.

0: Mi Chico su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaie sia con te!
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
10: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: brano pieno di good vibes, insomma gli interpreti, i protagonisti li conosciamo bene, sono i Fastboy, arrivano dalla Germania, questi due fratelli che ci riempiono le orecchie con Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Fast Boy, Music Sounds, novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, ciao Xenia.
1: Ciao, benvenuta. Gianmarco, benvenuto.
0: Benvenuta.
1: Ah, io sono benvenuta, è vero, buongiorno.
0: Io stavo già qua, da stamattina precisamente. Allora, c'è stato tu che sei un amante di concerti, un concerto della tua vita che hai percepito come lungo, troppo? Da spettatrice, da ascoltatrice?
1: Nessuno.
0: Mm.
1: No.
0: Pensa quando invece l'artista che viene pagato per fare un concerto e lo percepisce troppo lungo e non ne può più. Allora, Akon tempo fa è stato ingaggiato da una ricchissima famiglia del Medio Oriente per $1 milione, cioè io ti do $1 milione, tu devi esibirti a casa mia, ma con un allestimento proprio da grande show, quindi un palco enorme, LED laser, intera squadra del cantante al lavoro. Poi lui ha iniziato, è uscito, proprio è salito sul palco e hanno notato che c'erano 3 persone davanti a lui ed erano la ragazza, la protagonista, cioè la colei che voleva Akon a tutti i costi, il fratello e la mamma. Quindi Akon ha iniziato a cantare
1: per tre persone,
0: bello. Anche un po' di imbarazzo, ha iniziato da questa. Poi è successo, finita la canzone dopo 3 minuti e qualcosa, la ragazza ha chiesto ancora bis, e quindi
1: lonely.
0: È finita anche la seconda volta. Successo che la ragazza ha chiesto ancora, e quindi vai.
1: No,
0: lui, sì, ha fatto così. Questa è stata la storia.
1: Quindi lui per quanto tempo ha cantato Lonely a Luca?
0: Per un'oretta ha detto andata avanti. Tu se lo sapevo non ci sarei proprio andato, avrei evitato.
1: Mamma mia, che paura. Però quando ti pagano, ma io canterei quante altre volte
0: sì,
1: la vuoi?
0: Sì, infatti, lo farei volentieri. Lui è stato molto carino. Secondo me avesse trovato Beyoncé un pochino dopo la seconda, terza volta avrebbe sbroccato direttamente.
1: Sì, sicuro.
0: Con Jay-Z.

0: voglio stare con te, Xenia. Noemi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il povero Akon che è stato costretto a cantare per un'ora Lonely, I'm so lonely, perché è stato pagato €1.000.000 da una famiglia ricchissima del Medio Oriente. No, pensavo a concerti lunghi, cioè quanto può durare un concerto, come dici, lungo?
1: 639 anni.
0: Che stai a dire?
1: No,
0: ma no, dai, su, seria.
1: In realtà non si tratta di un concerto, ma di uno strumento che sta suonando e sta suonando adesso,
0: ma
1: ancora.
0: Dove?
1: In Germania, in una chiesa di un posto sperduto della Germania, proprio perché deve essere isolato, perché questo strumento all'interno di questa chiesa sta suonando adesso, suona dal 2001 e suonerà per ancora altri anni. È previsto questo concerto per ben 639 anni.
0: Tant'è che il brano si chiama As Slow As Possible, cioè più lento possibile.
1: Esattamente, perché il compositore, che è John Cage, aveva previsto uno spartito suonato molto lentamente, e quindi c'è tipo un millesimo di nota.
0: Scusa, quindi in totale, da quando è iniziato a quando finirà, durerà 639 anni, finirà il 5 settembre del 2640.
1: Giusto
0: ora.
1: Per spiegarti, siamo solo alla prima pagina e sono passata dal 2001 ad oggi, siamo alla prima pagina di spartito.
0: Mi sta per uscire quella considerazione lì, posso dirla?
1: Dilla!
0: No,
1: non la dire.

0: Herb su Dimensione Sonora, ma con Location noi stiamo guardando proprio la sì, localizzazione, la posizione esatta di questa chiesa in cui suona questo sì, strumento,
1: questo organo
0: che suonerà per 639 anni.
1: Sì, sì, pensa che è partito nel 2001 e soltanto il 5 febbraio 2003, tre anni dopo, è stato toccato il primo accordo.
0: Io rinnovo la frase di prima.
1: vabbè.
0: Però sarebbe
1: merita,
0: curioso andare a vedere, ho visto che si trova più o meno tra Berlino, quelle sì, zone là, Hannover.
1: Potrebbe essere una meta. Per andarci un secondo e poi
0: sì,
1: uscire.
0: Poi tornare subito. Sì, vabbè, sono stati addormenti. Arrivederci a stasera.
2: Ciao. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento. Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Passiamo subito la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia al Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il ministro Giuli ha ordinato la chiusura del Colosseo e il fermo sui lavori. La Procura di Roma ha immediatamente aperto un fascicolo. L'inchiesta per il reato di omicidio colposo è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. È stata disposta l'autopsia sul corpo del 22enne. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a funi quando è precipitato, non si trovava su un'impalcatura. Cordoglio arriva dal ministro della cultura Alessandro Giuli, un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. La premier Meloni: anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Gualtieri: la sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come questa non devono più accadere. La professoressa accoltellata a Centocelle, i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Domenica 27 settembre ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Lo ha ricordato il Papa al termine dell'udienza generale, aggiungendo: il mio pensiero va a migranti e ai rifugiati, specialmente a minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso il pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 ed un minuto adesso.
2: History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mercoledì 23 settembre, probabilmente questo lo sapete già, ci sono io, Xenia. Ciao a tutti, grazie a Gianmarco Callari per questa mattina.

ciao con la manina. E questa è Dimensione Suono Roma. Ancora buon mercoledì 23 settembre. Entriamo con due piedi ufficialmente nell'autunno, che per Roma porta grandi eventi. Abbiamo già abbondantemente parlato delle ottobrate romane, delle sagre, degli eventi di street food che la nostra città ospiterà, ma con un occhio proiettato al futuro, perché il 2027, l'estate 2027, sarà ricca di eventi. Uno su tanti, il Giubileo di Vasco, che dovrà insomma pareggiare, va per così dire, il concerto di Ultimo a Tor Vergata questa estate. Si tratta di un concerto enorme, più di 10 tappe che lo vedranno insomma coinvolto qui a Roma, proprio nella capitale. Ma si parla anche ancora una volta degli Oasis, ormai

0: fare domani, il codice che servirà per acquistare i biglietti, questo per evitare la vendita non moderata, ecco. Ma hanno annunciato una nuova data a Roma. Quindi dopo aver annunciato i due show del 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, gli Oasis aggiungono una terza data, quella del 26 luglio 2027.
1: Hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

Jubel, Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come va lì fuori? Non lo chiedo mai e insomma mi piacerebbe ricevere i vostri feedback. Che cosa state facendo, in che cosa siete impegnati in questo momento, come sta andando? Già stanchi, poco stanchi, meno stanchi? Insomma, il numero per interagire con noi, con la diretta, è il 393 0 119 119. Noi comunque vi forniamo l'energia giusta attraverso le hit che hanno fatto la storia del ritmo, e questa l'ha fatto sicuramente Blue, One Love.

0: Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, come direbbero i più giovani. D'altronde questa è una canzone che ha segnato la mia adolescenza. Dal 2003 ritrovati anche i Blu, che ci hanno portato indietro nel tempo, e adesso è il momento di aprire bene le orecchie perché c'è un evento incredibile. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gazzoni! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Qui da noi, nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
14: Pronti a fare il pieno di energia gratis, perché con la benzina ormai sappiamo che non c'è storia, non c'è modo. Qui invece arrivano 4 hit subito senza alcuna interruzione.

90 ad oggi e a chiudere questa Super 4 for You che spero vi abbia dato la carica desiderata, quella che aspettavate in questo mercoledì, giorno che taglia in due la settimana e anche il giorno in cui entriamo ufficialmente nell'autunno. Ho letto un articolo che ha a che fare proprio con l'autunno degli ultimi anni, in cui si dice: un tempo aspettavamo l'autunno già con il maglioncino pronto, che quando i bambini dovevano andare a scuola si cercava il giacchetto, già si tirava fuori la prima copertina, il primo pledino. Adesso invece fa ancora caldo e quindi questo autunno tarda ad arrivare, e se arriva arriva già con l'inverno. In realtà proprio si parla di le mezze stagioni, non esistono più. Non so che periodo stiate vivendo, ma io personalmente ho tirato fuori il plaid ieri. Cioè, io questa notte ho sentito freddo, quindi ho tirato fuori i due pleddini autunnali, perché stanotte mi sono coperta e il lenzuolino non mi bastava. Quindi per me questo è effettivamente l'autunno. Oggi sono uscita infatti con una felpina leggera. Beh, sicuramente non è come agosto. Probabilmente sono io, probabilmente sono esagerata, ma magari mi fate sapere se non sono l'unica a portare con sé una giacchetta di primo mattino o ad aver tirato fuori il plaid per dormire. Non fatemi sentire sola, vi prego, tra di voi ci sarà uno che soffre già il freddo come me. 3930 119 119, io vi aspetto, non lasciatemi sola. Dimensione Suono Roma.

0: sono Flavia da Roma.
1: Ciao Flavia.
0: Io stanotte mi sono coperta con la copertina.
1: Dai.
0: Oddio, col copriletto.
1: Col copriletto, va bene.
0: Leggero,
1: vabbè.
0: Però, oddio, che bellezza. Adesso l'ho tirato fuori pure per mio figlio. Dai, allora, arriva al fresco.
1: Non sono l'unica, pronto?
2: Xenia, non sei sola. Anche io stanotte avevo freddo, ho messo la copertina. Un piccolo plaid che ho. Me lo sono messo perché c'avevo freddo. E stamattina ho messo la canottiera sotto alla camicia.
1: Siamo delle vecchiette.
2: Ok, ciao Susanna da Nettuno.
1: Non sono sola, la percezione di questo freschino non la sento solo io. E direi, meno male. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
3: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Christian, ci sei?
5: Sì, eccomi.
4: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
5: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
4: Ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
6: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
7: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
17: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
18: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
19: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
20: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
21: Dimmi.

0: stato di freddino, mi fa piacere, perché dopo mesi di caldo allucinante va bene. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
1: Buongiorno e buon pranzo a tutti quanti. Io, secondo me, non so se tu, forse tu sei freddolosa, non lo so, ma io adesso sto bene. Mi sveglio la mattina alle 7, esco di casa con quel bel freschino che mi fa stare bene, mi fa gioire. Adesso per me è vita.
0: Questo lo capisco.
1: Ciao grandi.
0: Questo lo capisco, e abbiamo anche capito che gli uomini hanno una percezione di caldo e freddo totalmente diverso dalle donne, no? Siamo tutti d'accordo? Buongiorno Xenia, buon mercoledì. Io non solo sento freschetto, ma ho anche quel dolore d'ossa tipico dei dolori influenzali. Non mi voglio ammalare. Buona giornata Teresa. Tranquilla Teresa, ho già dato. Ho preso il raffreddore 2 giorni fa, poi

0: Driving to Me a chiudere quest'ora su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale si è fatta ora invece di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri, morendo sul colpo. Un incidente sul lavoro all'interno dell'anfiteatro Flavio. La vittima si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni ed era un operaio rocciatore. Sul caso indagano i carabinieri. Il ministro della Cultura, Alessandro Giulia, ha ordinato fin da questa notte l'interruzione di ogni cantiere al Colosseo fino a nuova disposizione. Il direttore del parco archeologico del Colosseo ha disposto in mattinata la chiusura dell'anfiteatro. Avvisati i turisti che avevano acquistato il biglietto per visitare oggi il parco. È stata accertata l'identità digitale delle persone che hanno partecipato in diretta Telegram all'agguato a colpi di pugnale mosso venerdì scorso contro la professoressa di italiano di 66 anni ferita tra le mura della scuola media Verga a Centocelle. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il passeggero è finito sui binari proprio mentre il treno stava arrivando. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ed è grave. Più presidi in città. 8 settimane dal debutto, il piano notte chiude il primo bilancio con risultati positivi. Il Campidoglio prepara il potenziamento. Dagli attuali 8 gazebo si punta ad arrivare a 40, almeno uno per municipio, nelle zone della Movida. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 e 2 minuti.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: rilassarsi in nostra compagnia. Bravi, bravi, buon relax. Noi ci mettiamo il carico da 90, arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Ultimo lavoro appena ascoltato qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E tu vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da star, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via.
2: Fast Boy, Music Sounds.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personale

0: Lana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company. It.

tutto parte dopo il... Eccolo qui, per chi non lo sapesse, Xenialetica è l'unico gioco radiofonico che ha bisogno di voi, ma soprattutto che ci riporta a scuola guida. Insieme giochiamo e ripetiamo le regole del codice della strada. C'è ancora chi si fa la domanda, ma perché ce n'è bisogno? Sì, la risposta è sempre sì. Non ricordiamo tutti i segnali e tutte le regole del codice della strada, può essere anche normale. Siamo qui per questo, per divertirci, per imparare e anche per insegnare, perché ogni

gli smartphone e preparatevi a rispondere alla domanda che sto per fare. Si gioca o con vero o con falso, ma io ho bisogno di un dettaglio, quindi di motivare la risposta. Vero perché, falso perché. Tutto questo al 393 0 119 119. Mi raccomando ragazzi, con i messaggi audio, prendiamo in considerazione solo i messaggi audio. Dunque, adesso tocca a voi, bisogna immaginare un segnale e io ve lo descrivo. Dunque, è un triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, al centro un cerchio formato da tre frecce che si seguono. Quindi triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, un cerchio al centro fatto da tre frecce che si seguono. Questo segnale preannuncia un incrocio di due o più strade regolato con circolazione rotatoria. È un'affermazione vera o falsa? Attenzione, questa è difficile, quindi mi raccomando ragazzi, chi la sa può rispondere tranquillamente, anche chi non la sa, e poi vediamo come va a finire. Quindi triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, al centro un cerchio composto da tre frecce. Questo segnale preannuncia un incrocio di due o più strade regolato con circolazione rotatoria. È vero? Perché? È falso? Perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Vai con i messaggi, buon Xenialetica a tutti, tra poco scopriremo il vincitore. Xenialetica.

0: è falsa.
1: Sì, Xenia, è vero. È vero, perché se ci sono le frecce che si rincorrono è rotatoria. È un dare precedenza.
2: Sta ragionando.
1: Ha la precedenza chi ha, chi sta nella rotatoria.
2: Ce la possiamo fare. Pronto?
3: Ciao, sono Alessio da Roma.
2: Ciao,
3: è
2: Alessio
3: falso,
2: da Roma.
3: Indica semplicemente che c'è una rotatoria.
2: Alessio dice falso.
3: Ciao, sono sempre Alessio da Roma. Se non sapevate questa, andate con la metropolitana.
2: Ale, mi sa che devi andare con la metropolitana tu, però. Pronto?
4: L'affermazione è assolutamente vera.
2: Eccolo.
4: Però avendo detto solo triangolo. Quindi si presume che si ha la precedenza alla rotatoria che
2: però
4: si va per affrontare.
2: Grazie, comunque sì, bravi. I nostri due

0: invita i conducenti a rallentare e a usare la massima prudenza, preparandosi a dare eventuale precedenza ai veicoli già circolanti nell'anello. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: E a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento anticipo zero, interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo Tir

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato

0: super hit del passato, Hola I'm in love, ad una hit del presente. È finita l'estate, ma questa ci ricorda che può durare ancora. Harvey, la nuova, l'ascoltiamo adesso, si chiama Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

gennaio del 98, è un ragazzino ed oltre a fare il cantante fa anche il conduttore televisivo in Inghilterra, quindi insomma si dà un po' a varie cose, ma d'altronde il ragazzo promette bene, lo sa fare, c'ha una voce bellissima e insomma pare che anche come conduttore televisivo non sia male. È stato il presentatore di Friday Download su CBBC dalla serie 7 alla serie 9 e poi la sua carriera musicale è stata aperta grazie a Reed Fu, che ha prodotto e cantato insieme a lui la sua prima canzone ufficiale. Insomma è sempre bello vedere questi ragazzi che si impegnano e poi riescono ad arrivare dove vogliono. Un'altra ragazza che non è più ragazza da un punto di vista anagrafico, ma lo è perché a tutti gli effetti Madonna se li porta benissimo gli anni che ha, la ritroviamo adesso con una canzone dal 2006, Sorry. Dimensione Suono Roma.

0: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia al Colosseo: sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Così l'operaio di 22 anni è morto questa notte. Sono i primi elementi che emergono dall'indagine della Procura di Roma coordinata dall'aggiunto Antonino Di Maio. La fune non sarebbe stata trovata spezzata, ma anche su questo punto verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ministro Giuli ha fatto deporre una corona di fiori al secondo anello del Colosseo. Faremo di tutto affinché questa tragedia non si ripeta, ha detto Giuli. Sentiamolo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta, e faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
2: Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il passeggero è finito sui binari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo trasportato in ospedale è grave. Ora la musica. Gli Oasis aggiungono una terza data allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, la band salirà sul palco dell'Olimpico anche il 26 luglio 2027. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 15:50.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: L'avevo spoilerato e quindi suppongo siate tutti pronti con lo smartphone alla mano, pronti ad aggiudicarvi lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma. Eh sì, perché stiamo regalando il nostro fantastico zaino. Uno zaino che è pensato e realizzato proprio per voi, bello, comodo, elegante e performante, non è in vendita, può essere vostro, può essere tuo che mi stai ascoltando in questo momento, soltanto giocando. E come si gioca? Facilissimo, basta rispondere alla domanda che sto per fare, ci vuole velocità e anche un pizzico di fortuna, con un messaggio inviato al 393 0119 119. Con la risposta esatta, chiaramente, io farò una domanda, tre possibili risposte, una sola è quella giusta e toccherà a te inviarla correttamente. Vanno bene messaggi SMS scritti, messaggi WhatsApp scritti o anche audio, purché l'audio poi sia completo e comprensibile. Quindi smartphone alla mano, si parte. La domanda è questa qui. Lo sappiamo, ormai è stata aggiunta una nuova data romana all'attesissimo tour degli Oasis nel 2027. Ma quale data è stata aggiunta? Quella del 26 luglio, del 1 agosto o del 10 settembre? 393 0119 119, aggiunta una nuova data romana al tour degli Oasis. Quando? 26 luglio, 1 agosto o 10 settembre? Scegli quella giusta per te e inviala al 393 0119 119. Il fortunato si aggiudicherà il nostro zaino. Vai con i messaggi, buona fortuna!
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Tony. Ciao Tony, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao
2: Tony, da dove chiami?
3: Da Aquiliano, un paesino in provincia di Savona.
2: Oh, che meraviglia! Come stai lì?
3: Abbastanza bene, sono in mezzo al verde, quindi mi godo la campagna.
2: E che clima fa, se posso?
3: Oggi è un po' nuvoloso, però l'arietta è frizzantina, si sta bene.
2: Si sta bene, dai, si sta bene.
3: Sì, sì, sì.
2: E si sta ancora meglio perché ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma, che arriverà dritto dritto a casa tua, secondo le modalità che ti ho spiegato prima fuori onda. Ma veniamo a noi, ti sei aggiudicato questo zaino rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con un grande evento a Roma nell'estate 2027. È stata aggiunta una nuova data romana al tour degli Oasis. Quale data? 26 luglio, 1 agosto o 10 settembre?
3: 26 luglio.
2: Oh yes! Applausi per te, caro Tony, 26 luglio, e le altre che erano già insomma ufficiali, 29 luglio e 30 luglio. È un po' complicato prendere questi biglietti, probabilmente è più facile giocare e vincere alla lotteria, ma d'altronde insomma i fan ci sperano. Tony, è il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
3: Tutti quelli che mi conoscono.
2: Ok, allora un abbraccio a te, ti sento molto simpatico, io ti abbraccio forte, che questo abbraccio arrivi fino lì a Savona. Mi raccomando,
3: Tony,
2: sempre in nostra compagnia. Ciao, ti abbraccio.
3: Ciao, ciao, ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao,
1: ciao. I love Roma. I love Roma.
2: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su

0: 100.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Let the vibration take you down. Pronti? Partenza! Via!
6: Four for you!
5: Sì, eccola! Four for

0: Dimensioni sonoro, ma la radio che scandisce il ritmo della capitale, che a quest'ora dà il posto al Mollicone Nazionale.
1: Ma buon pomeriggio! Oggi, giustamente, pausa pranzo, famo una cosa, parliamo di cena.
0: Ah,
1: è così, per fare una cosa
0: giusto.
1: Senta, signora Xenia,
0: avete preparato?
1: C'è un orario in cui in casa sua si smette di mangiare e dici non mangio mai oltre le...
0: Hai sbagliato persona, perché in casa mia si mangia qualunque ora.
1: Però
0: si mangia mai, cioè nel senso, quando per me la cena è alle 8.
1: Alle 8.
0: Potrebbe essere anche prima, ma dopo,
1: mai dopo.
0: Ho fame.
1: Quindi niente cena dopo le 8. No. Adesso tocca a voi, 393-0119-119. In casa mia non si cena mai oltre le...
0: Le? E a settembre invece da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro. Anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Sono Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasqua!
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
1: Ok.
3: E nella vita ho guidato i tir.
1: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao!
1: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo Tirò,

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Marco Mengoni su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Aspetti, quando vuole venire.
1: Aspetti. Qua è un problema. Ma questo è un problema.
0: Perché?
1: Così lei Tiziano Ferro. Cioè,
0: tutte e due.
1: Signorina Xenia, gliela svrangata. Cioè, sono mesi, anni e secoli. Ogni domanda Tiziano.
0: Tiziano. Vabbè, ma Tiziano è Tiziano.
1: Invece
0: e
1: Marco è Marco.
0: Non si tocca.
1: Ho capito.
0: Ci sono tre posti su un podio, no?
1: No, ho capito.
0: Il
1: ma
0: primo è di Tiziano ed è intoccabile. Il secondo è di Marco Mengoni. Il terzo ha scelta.
1: Ah, cioè, ma che scelta che vuol dire? Ma non ho capito. Questa fa la canzone delle Dica. Alejandro, Massimiliano, Ferdinando. Ma che è sta roba?
0: Al centro.
1: Ma c'è mai vuole. Posto per me, ad esempio?
0: Vuole venire lei? Ma come?
1: Ben vita, vabbè.
0: A casa mia si cena alle 20.
1: Esatto, parlavamo di quello, di a che ora si cena in casa vostra. Perché? Per esempio, la porto per un attimo a Milano.
0: Sì, mi
1: Milano,
0: porti.
1: In questi giorni andiamo a Milano. Sta la sfilata di Vogue ieri sera.
0: Sì, sì.
1: Nelle Vogue, strike
0: Vogue, pause.
1: Esatto. Comunque, bello, tutto bello, da marranza dappertutto. Gigi Dag che suona, che esplode lì dentro.
0: Sì.
1: Alla fine di tutta la sfilata, però, giustamente, una certa di chi è fa
0: fame.
1: La signorina Jennifer Lopez si avventura per Brera. Ora, normalmente Brera è uno di quei posti dove ci arrivi alle 7:30 e te fanno. Mi spiace, tardino.
0: La cucina è chiusa.
1: E tu sei, mamma mia, ma siete le galline. Ora però
0: la signora Jennifer Lopez che vuole mangiare aperta improvvisamente.
1: Esatto, stranamente Brera si è animata. Insomma, fino alle 10 di sera hanno fatto risottino, un po' di pasta, un po' di tiramisù. Come digliete no a Jennifer Lopez?
0: Certo.
1: Però poi mi sono posto una domanda.
0: Quale?
1: Signoria Jennifer Lopez.
0: Signorina.
1: Adesso parliamo tra me e lei che mi sta ascoltando sicuro in questo
0: momento. Mi dica,
1: momento.
0: aspetta.
1: Tengo così.
0: Signorina Jennifer Lopez.
1: Adesso io sono un rapper, faccio la radio, non sono ancora grande, ma signora Jennifer Lopez, io mangio alle 7. Perché se mangio dopo le 7, nonostante ti aspetteresti, questo droga, rock and roll. Ma si infiamma il mondo, non dormo, non digerisco, la mattina è in pandemonio. Ma lei, signorina Jennifer Lopez, ma come ha potuto mangiarsi un tiramisù, un abbacchietto, il risottino fritto e anche la pasta?
0: Signora Jennifer Lopez.
1: Signora Jennifer Lopez, cioè questa è una petizione, ma com'è possibile che sei sfragnata a queste robe alle 11 di sera?
0: Don Jennifer, per avere il fisico che ha, non magna tutta la settimana e quella volta Brera ha detto mi sfondo.
1: Ho capito,
0: scusa.
1: Ma dormirà domani perché non si dorme dopo una cena del
0: ma
1: genere.
0: Ma tanto lei poi oggi non mangia, domani non mangia, dopodomani non mangia.
1: No, sono triste, se io mangi, per la mangi.
0: Venga a Roma, una bella carbonara,
1: esatto.
0: E le passa la paura.
1: Se nega nessuno, ma adesso la domanda è per voi. A che ora si cena in casa vostra? Cioè c'è una deadline, ma sono sparata grossa.
0: Sì, vabbè. Per me non
1: limite.
0: Più tardi delle 20.
1: 20.
0: Non più tardi delle 20.
1: Qualcuno ha già scritto tipo Teresa. Ha detto ciao donna, ciao Xenia, dipende dalla dieta.
0: Vabbè, perché poi c'hai fame.
1: Digiuno intermittente, quindi pasta alle 17. 17
0: no, però,
1: è un po' eccessivo.
0: Però digiuno intermittente.
1: Altrimenti
0: dice.
1: 20 e 30 non oltre, se no non digerisco e dormo male.
0: E vedi? Invece voi 393-0-119-119 il limite per la cena o anche per il pranzo.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Tensione sonora Roma, il ritmo della capitale, lei che ha sfilato alla Milano Fashion Week e dopo c'è venuto fame.
1: Vedi, te l'ho detto che mi sentiva la signora Jennifer Lopez, anche i nostri programmatori ci sono venuti incontro con questo brano.
0: Eccoli, allora. A che ora si cena a casa vostra? Qual è il limite? Sentiamo. Pronto?
2: Dica. Ciao cari, sono Giulio da Roma.
0: Ciao Giulio, Giulio da Roma.
2: Massimo 20 e 30 per la cena.
0: Proprio tirando.
2: Dopo?
0: Troppo tardi.
2: Assolutamente no.
0: Dopo assolutamente no.
1: Io padrone, te faccio riflettere su una cosa. Se te siete a tavola tipo alle 7, alle 8 avrai finito pure di fare i piatti. Quindi poi comunque si allunga l'orario, perché 8:30 a tavola significa che prima delle 9:30, magari anche le 10, perché un'oretta la passi a mangiare.
0: Io vado alle 8 precise e da me si mangia. Così 8:30 ho pulito, lavato tutto e poi basta, mi dedico a un film.
1: Ma non è che magna spirito.
0: Il fatto è che alle 11 mi viene fame.
1: Ho capito. Infatti no, la regola dovrebbe essere mangiare intorno alle 7 al massimo, finire di mangiare alle 7:30 e poi non avere la fame perché devi dormire. Cioè tutto questo funziona l'algoritmo se te ne vai a letto.
0: Allora non funziona niente.
1: Se non ti svegli a mezzanotte le fai spaghettino di mezzanotte, non abbiamo fatto niente. No?
0: Così come non funziona neanche a lui, mi sa.
3: Mai era Jennifer Scottex. Sei pulita tutto.
0: Jennifer Scottex, perché si è pulita tutto.
1: Ma adesso lei ci ascolta, non vorrei mai che si offendesse.
0: No, no.
1: Jennifer Scottex.
0: Jennifer non è, Jennifer è la mano.
1: La mano?
0: Non se ne frega nulla, secondo me. Sì, sì.
1: Fate proprio. Va bene, sono contento.
0: La conosco, ma credo che sia una ragazza.
1: Ultimamente uscite insieme?
0: Sì, come tutti i giorni, giriamo per la Balduina.
1: Andate in palestra, fate.
0: Andiamo in palestra.
1: Le belle Balduine.
0: Andiamo a fare Pilates, io e lei. Dunque, per quanto mi riguarda, finisce qui le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Con me, però, ci sentiamo domani in pausa pranzo a partire dalle 13. Ciao, belli.
1: Ciao, geniale.
4: Dimensione Suono Roma.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
8: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia nella mattinata di oggi a Viterbo. Fabrizio Galasso, di 49 anni, originario di Roma e vice allenatore della Viterbese, è stato trovato privo di vita all'interno dell'alloggio di un bed and breakfast in via Saffi. Le cause esatte del decesso non sono state ancora accertate, ma tra le ipotesi al vaglio si ipotizza un malore sopraggiunto nel corso della notte. Saranno gli approfondimenti disposti dall'autorità giudiziaria a chiarire formalmente le circostanze del decesso. La tragedia invece al Colosseo: sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, così l'operaio di 22 anni è morto questa notte. Sono i primi elementi che emergono dall'indagine della Procura di Roma. La fune non sarebbe stata trovata spezzata. Intanto la Procura di Roma procede per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia sul corpo, il ministro Giulia ha fatto deporre una corona di fiori al secondo anello del Colosseo. Saranno 1.177.597 le carte dedicata a te destinate alle famiglie in difficoltà per la spesa alimentare di prima necessità. Lo chiarisce l'INPS sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Agricoltura, con un messaggio chiarendo che l'accredito sulla carta per gli acquisti, pari a 500 euro per il 2026, arriverà il 1 ottobre. Il primo acquisto andrà fatto entro il 16 dicembre. E torna Ottobre Rosa, la campagna della Regione Lazio dedicata alla diagnosi precoce, che offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita. Tutte le informazioni e l'elenco completo delle ASL sono disponibili su salutelazio.it. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16 e 13 secondi, buon mercoledì 23 settembre. Suono, suono.

0: Capitale.
1: Fuori l'orario di cena, di questo stiamo parlando, al nostro numero di telefono al 393 0119 119, e Don Pomeriggio da parte di Don Cash. Benvenuti con noi nello studio 1 in Dimensione Suono Roma. Salutiamo la nostra sorellina Xenia, che ritroveremo domani. Avete già sentito, stiamo parlando di questo grazie alla signorina Jennifer Lopez. Lei si può permettere di magnasse, tirarmi su primo, secondo, terzo, quarto, quinto e contorno alle 11 di sera. Io, se mangio dopo le 7, sto male, male malissimo, non dormo, mi sveglio fino... è meglio non so, sono cose che voi umani non dovreste mai vedere, quindi è meglio non parlarne alla radio. Ma voglio sapere la deadline, cioè il limite massimo oltre il quale non si cena a casa tua. 393 0119 119, il numero che ti ho ridato, così hai il tempo di segnartelo in rubrica. E il prossimo numero 1996, Gala dal Festival Bar del 1996 con la sua Free From Desire.
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 96.

0: Sorry con la sua Whisper every day, ma soprattutto every night, perché stiamo parlando dell'orario massimo in cui si cena a casa vostra.
1: Allora, si cena, diciamo, massimo. Alle 8:30, io alle 8, Francesco alle 8:15, però massimo alle 8:30.
2: Non ce la faccio più.
0: Beh, allora qualcuno mi capisce dall'altra parte. Comunque, ovviamente mi fai tanto sorridere, però continuate così. L'orario massimo in cui si cena a casa vostra è anche quello, Filippo.
3: Che il Daje sia con te. Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Harvey, Hesitate.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
14: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.
15: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
17: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25. Yes.

0: E Chorn che ti ritorn, a che ora si cena in casa degli amici di Don? Buonasera.
1: Ciao Dom.
0: Ciao.
1: Io essendo ragazzo padre, ragazzo la padre. Sera ceno verso le 7. Perché il bambino poi lo metto a letto.
0: Giustamente.
1: E per la mattina che va a scuola. Ecco, le 7 massimo, le 7 e mezza.
0: Oh, vedi, mi sento meno solo, ma converrete con me, confermate anche voi che poi mangiando così presto si dorme meglio, ci si sveglia meglio.
1: Ciao Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo da Roma.
2: Buonasera Don Cash, buonasera a tutti. Anna da Briglia.
0: Ciao Anna.
2: Faccio prima a dirti a che ora si cena a casa mia, dopo ne ho in mezza sicuro. Bacio a tutti, ciao.
0: Se si cena tardi, immagino andrete anche a letto tardi. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti, Paola da Vetralla.
0: Ciao Paola.
3: Allora, per me la cena deve essere all'incirca intorno alle 7. Okay. Io vado a letto molto presto, quindi la mattina poi mi devo svegliare 5 e quarto.
0: Ok, quindi tu un'abitudinaria come me, alle 7, perfetto.
3: Quindi per me cena alle 7. Finiamo intorno alle 7:30 e poi insomma ecco, mi preparo per la notte che comunque mi sento più leggera, quindi vado che non dico che ho digerito ma poco ci manca insomma. Esatto. E mi faccio le mie 8 ore di sonno leggera. Esatto. E comunque cena leggera.
0: Brava, esatto, perché sennò le due cose non funzionano. Puoi mangiare presto ma demagni sto mondo e quell'altro non funziona, e allo stesso modo se mangi cose leggere ma ne mangi tante, le mangi tardi, non funziona, perché mentre dormiamo il nostro corpo non riesce a riposare bene perché sarà impegnato a digerire e quindi non puoi neanche

0: anche stimolare l'autofagosi, cioè che ti autodigerisci eliminando determinate sostanze cancerogene dal corpo. Non riposi bene, perché chiaramente appena finisci di digerire ti verrà da andare in bagno, quindi anche quello stimolo ti viene durante il sonno e ti disturba. E la mattina spesso e volentieri ci svegliamo più stanchi della sera prima, e la colpa di chi era? È da cena.
1: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: playlist of Alice Baxter can grip jet if it's not love. Se questo non è amore, dimmi che cos'è. È un jet, non è un calessere, in questo caso è un'astronave. Ritornati qui ai giorni nostri, avevo fatto avanti e indietro nel tempo sugli ali della musica. A che ora si cena in casa vostra? Io l'ho ammesso, sono uno di quelli che cena presto, massimo 7, 7 e un quarto.
1: Oh, alle 7 mangiate, ma che state al convento?
0: E beh, mi chiamo donne, ce lo sta che magnese.
1: Ma che no? State all'ospedale?
0: No, sta
1: mannaggia
0: bene. Io te posso dire che però è una svolta, lo diceva pure Jay in fondo, non cenate alla sera e fate il digiuno intermittente, oppure provate a mangiare poco e presto e vedrete che ringiovanirete, e te posso garantire che funziona.
1: Io a casa mia donne verso le 9, 9 e mezza, perché poi si ritorna dallo sport. Ammazza. Quindi si organizza la cena e se va a letto alle 11 e mezza, mezzanotte.
0: Lo so,
1: però alle 7 ragazzi,
0: ho capito, che... il problema siete voi giovani di oggi che mi fate salire proprio, è che siete troppo giovani.
2: Drive Time,
3: che erdaglie sia con te.
0: E Roma stavolta accende i motori. Da venerdì 25 fino a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso degli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli. Centinaia di stand, musica live, esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro ti aspettiamo. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
6: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
5: L'unico bosone Rino.
7: Sveglia dei gladiatori. Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosario di auto, vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
14: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
15: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: Che erdaglie sia con te!

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, canzone che sa di Natale dal primo ascolto, anche se è uscita in estate. Die With A Smile, si potrebbe morire con un sorriso sempre più felici, soprattutto se si è cenato bene e se si è cenato presto. Abbiamo scoperto tutti insieme che, a differenza di Jennifer Lopez, che se può mangiare pure un tiramisù alle 11:30 dopo essersi fatta primo, secondo e terzo e contorno in Brera, voi a che ora cenate, ragazzi? Perché a me sentivo solo a mangiare alle 7:30, ma evidentemente non sono l'unico. Salve.
1: It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don
2: Cheshone, buon pomeriggio a tutti.
0: Diga.
2: A casa mia cenavo entro le 20. Dopo è troppo tardi.
0: Troppo tardi,
2: dopo.
0: Okay. Ciao ancora.
3: Ciao Don Cash. Giordanca la cubana di Roma.
0: Hola Jordi.
3: A casa mia, secondo il periodo.
0: Il periodo.
3: Di cena, l'orario di cena.
0: Okay.
3: Ad esempio, in questo periodo che la mia figlia inizia a fare sport.
0: Okay.
3: E a volte l'allenamento lo finisce alle 20, perciò figurati a che ora andiamo a finire a fare la cena.
4: Non ci vedo un Don Cash, un saluto da Cristina.
0: Ciao Cristi.
4: Da me è proprio difficile che ci riuscimo a mettersi a tavola prima delle ore 9. Quando la compagna mia fa il pomeriggio, alle 9:30 addirittura, anche alle 10:15.
0: Okay. Ma guarda, comunque prima il nostro amico ha detto: ma che siete del convento che mangiate alle 7?
5: Quel ragazzo che dice mangiate al convento, deve andare ancora a pranzo. Se pranzi ai due è normale che chiaramente prima delle 9 ti viene fame. Ha tutto rapportato. Ma mangia un po' a mezzogiorno, 11:40. Ragazzi, io ne ho appetito alle 7 di sera.
0: Comunque,
5: cioè, non sono stuzzichi niente.
0: Esatto, ragazzi. Comunque, dipende. Non esiste una risposta giusta e una risposta sbagliata. Esiste la tua risposta, perché questa è la Family, dove tutti ascoltano e nessuno giudica.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
7: Novità.
0: And this time to news, guys. È arrivato il tempo della novità, grazie ai nostri programmatori musicali scopriamo il meglio delle produzioni discografiche internazionali, ma in questo caso giochiamo in casa Italia. Stavolta andiamo a scovare il reboot di Coolio, Gangster Paradise, fatto da Guè Marrakesh.
6: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Oak, Beautiful Mouth Star ci riporta indietro al 2010. Oggi invece 23 settembre, mercoledì, sono le 16:52 in questo momento. Gli ascoltatori più belli del mondo siete voi, Dimensione sono Roma, siete voi. A che ora si cena Massimo in casa vostra?
1: Io magno quando apre il ristorante da mamma.
0: Bel ristorante quello, me lo ricordo anch'io, per tanti e tanti anni sono andato, poi è cambiato tutto.
1: Purtroppo orari non posso stabilire.
0: Ci mancherebbe.
1: Vorrei mangiare prima io delle 9, ma prima delle 9 c'è niente da fare. Poi mi pare brutto dire cucina prima.
0: Non che devo fare? Che devi fare? Potresti farlo da solo, potresti metterti a cucinare tu.
1: D'altronde se non mi vale cucinare, questa è la situazione.
0: Lo capisco. Io guarda, avevo un fratello che cucinava talmente male, ma talmente male, che ho imparato a cucinare io a 8 anni, quindi quella è stata.
2: Ciao donna,
0: ciao
2: Andrea.
0: Ciao Andre.
2: Io ormai so anni che ceno 7, massimo 7:30, 19:30, non lo so.
0: Vedi, anche tu.
2: Ma anche perché io mangio a mezzogiorno, lavoro in cantiere, sinceramente dopo 7 ore non è che arriva l'appetito, arriva la fame, quella
0: brutta, quella cattiva.
2: Quella brutta, da famose male. Che poi chiaramente non è che mangio a pizza e fa che poi devo andare a letto. Anche perché la mattina alle 5 la sveglia suona, quindi si viene presto e tutti in branda. Alle 9 tutti a nannina, bimbi vanno a scuola e mia moglie al lavoro. Quindi cena presto.
0: È solo una questione di equilibri, vedi? E comunque ve lo posso garantire sulla mia pelle, ragazzi, che poi andare a letto presto, avendo cenato presto, ti permette di autodigerirti. Tu dirai, ma che vuol dire autodigerisci? Che determinate sostanze che il nostro corpo non ha il tempo di scaricare, anche sostanze che poi si accumulano e diventano cancerogene, le digerisci. È incredibile, ma vero, ma te senti bene. Poi, se avete visto le mie foto, io non sono solito pubblicare robe del genere, ma ho messo una stories il giorno prima del mio compleanno. Non mi sarei mai immaginato di arrivare la settimana scorsa a 44 anni con l'addominale di fuori. E non mi alleno, non vado in palestra, non faccio nient'altro che 30 addominali, 30 piegamenti la mattina e basta. Quindi è solo questione di alimentazione. Vi garantisco che cenare alle 7 e cenare poco, mangiando più proteine, verdure e mai carboidrati, è la cosa migliore che si possa fare, soprattutto superati i 40 anni.
3: Allora, sono Roberto da Pesaro. Allora, Radio Roma.
0: Roberto, io ti ringrazio per tutti i consigli che ci dai sul DAB. Grazie, punto. Ciao.
4: Don Cash, ciao, sono Giulio.
0: Ciao Giulio.
4: Puoi mandare due saluti?
0: Due, però giusto
4: da
0: due.
4: Da parte mia, a Mirko e a Paolo. Paoletto,
0: ma
4: grazie,
0: certo.
4: Se lo puoi fare.
0: Un bacione a tutte e due, soprattutto a Paoletto. Non so perché l'hai detto più trasporto rispetto a Mirko. Paoletto,
5: buonanotte, attacca alle 8, mangia alle 11:30 come l'ospedale. E poi ritorno la sera alle 7 di sera.
0: Capito? Ma perché? Cioè, tranquilli, ragazzi, c'è bisogno di litigare. State sereni, cioè, potete esporvi anche in meno.
5: Via sullo sport dei miei figli. E quindi poi ritorniamo alle 9:30.
0: Ah,
5: che te vuoi mangiare prima?
0: Che te vuoi? Io sto monne e quell'altro. Il problema non è mangiare prima, è mangiare dopo.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Girl, una K-pop band che però non viene dalla Corea ma viene dall'America. Allora, a che ora si cena in casa vostra? La deadline massima.
1: Guarda, donna, è così comodo mangiare alle 7 di sera, massimo 7:15, perché dopo alle 8 tu ti trovi tutta la cucina pulita, sistemata. Ti siedi sul divano,
0: ti sbraghi sul divano
1: e ti godi la serata, ti vedi la fiction, ti vedi tutto quello che ti pare.
0: Io mi metto a giocare con la mia bimba
1: senza l'ansia che poi devi spicciare la cucina.
0: È vero.
1: Te ne vai a dormire tranquilli e rilassati. Guarda, io sta cosa l'ho scoperta poi quando dovevo fare da mangiare ai ragazzini quando erano piccoli, ma è una comodità.
0: È vero, perché poi quando vai a dormire, ragazzi, vedi i mostri se hai lo stomaco oberato dalla digestione. Detto ciò, ragazzi, però adesso arriva il momento della sigla, quindi fatevi oberare le orecchie dalla sigla. Le tre parole sono: il nome più bello del mondo è. Cioè, la quarta parola deve essere nome, secondo te, più bello del mondo. Può essere un nome maschile, un nome femminile, un nome preso dalle città. Sai, tipo, chiamerei mia figlia Roma. Cioè, Roma è un nome bellissimo per chiamare una bimba, è meraviglioso. Ciao Roma, Roma, vieni qui. È stupendo, come Arizona è un bel nome. Tennessee. Cioè, non lo so, ci sono comunque dei nomi che secondo me sono belli anche quando li riferisci, anziché a una città, a una persona. Detto ciò, qual è il nome più bello del mondo? Al 393-0119-119. Avete 60 secondi a partire da adesso.
2: Che erdaia sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: È tempo di volare in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragedia questa mattina in un B&B nel centro storico di Viterbo, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Fabrizio Galasso, il vice allenatore 49enne della Viterbese Calcio. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso con cui condivideva l'appartamento. Al momento la tesi più accreditata sulle cause del decesso dell'uomo è quella del malore, forse un infarto o un ictus in corso mentre dormiva. Infatti il mister lo avrebbe trovato ancora a letto. Il dramma di Andrea Moretti, operaio di 22 anni, morto precipitando dal Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto, Moretti aveva l'imbracatura ma non era assicurata la fune, che era agganciata a dei tiranti, ed è scivolata via per una questione di contrappeso organizzato dai sindacati della CISL per questa sera. Un presidio è fiaccolata sotto l'anfiteatro Flavio. Mi ha aggredita e mi ha violentata. A raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monte Rotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma domenica scorsa. Sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Carta d'identità elettronica sabato 26 e domenica 27 settembre, nuovo open day con prenotazione nei municipi 2, 8, 12 e negli ex pit nella sede di via Petroselli 52. Ci si può prenotare sul sito www.prenotazionicie.interno.gov. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Un minuto trascorso dopo le 17, buon mercoledì 23 settembre.
7: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Stiamo cercando di capire qual è il nome più bello del mondo. Perché? Ve lo svelo adesso, regia, ve lo svelo adesso. Perché il nome più lungo del pianeta contiene 2756 parole. Che voi direte?
1: Andiamo bene.
0: Ma male,
1: proprio
0: male.
1: Bene.
0: Pensa che per dirlo tutto non basterebbe praticamente la durata del concerto. Pensa se questo dovesse essere presentato da qualche parte, ma meno male che questo simpatico signore ha scelto di utilizzare la prima e l'ultima parola, come si chiamasse Alessandro Zorrelli, cioè la prima e l'ultima, perché è tutto in ordine alfabetico. Ma prima di scoprire qual è questo nome che non vi dirò mai, voglio sapere qual è secondo te il nome più bello del mondo al nostro numero di telefono.
2: Drive time. Che erdaia sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: Partenope, American Cremon, Serena Brancale, The Colors, con la voce di Stash. Sono le 17.07.007.
1: Il mio nome è Don. James Don.
0: Eh no.
1: E mi raccomando.
0: Ma di che?
1: Agitato, non mescolato.
0: Ma lei si agiti quanto vuole, che io rimango astemio e rimango fedele ai nomi. Io, ragazzi, mi chiamo Danilo, all'anagrafe, tradotto poi Don Cash per una serie di vicissitudini che non vi racconterò mai. Non è vero, una volta ve l'ho pure raccontato. Ma adesso, prima di scoprire qual è il nome più lungo del mondo, perché è improponibile, sono 2576 parole, quindi, raga, famo che si chiama Azzurro Ribaldi. Che ve frega, tanto che come lo capirete mai 2570 parole, se è vero o meno? Comunque è tutto vero, cioè lui ha battuto sti record perché in Finlandia non c'erano in quel momento delle leggi vigenti. Dopodiché, dopo aver fatto questa bravata e aver vinto il Guinness World Record, però sono bevuti e soprattutto hanno messo una legge che dice massimo 3 parole, nome, cognome, e massimo 2 altri nomi. Quindi, se vi chiamate Osvaldo Rodriguez e Azevedo Coimbra della Coroniglia, olè, almeno in Finlandia ci potrete arrivare con nomi 3. Sentiamo il nome più bello.
2: Il nome più bello del mondo,
0: sì,
2: è uno solo. Qual? Beatrice. Bella de papà.
0: Bella de papà, quindi immagino che abbia chiamato tua figlia, poi Dante, Beatrice.
3: Il nome più bello del mondo, sì, è Fabio,
0: Fabio,
3: anche perché sono di Roma.
0: Certo, Fabio.
3: Fabio Massimo.
0: Meridio, è il gladiatore romano, poi Fabio con 3B ovviamente.
4: Ciao Don Cash, ciao. Elena da Montrotondo.
0: Elena, che già Elena è un bel nome.
4: Per me è un nome che mi affascina moltissimo, è Abigail.
0: Abigail.
4: Grazie, ciao.
0: Abigail non è bello, cioè, ma che nome è Abigail? Allora preferisco gli anonimi o anonimi che hanno scritto nomi a caso, tipo Stefania Sofia, Clarissa, Cleopatra, Cassandra, Arizona e Dakota. Cioè, Dakota e Arizona mi piace. Abigail, non lo so, Abigail mi sa di puzza sotto il naso. Abigail già mi sta antipatica ancora. Cioè, ciao, piacere, sono, come ti chiami amore? Abigail. E tutti quanti,
5: ciao Don Cash.
6: In che senso?
0: Esatto, in che senso? Ma com'è Abigail? Vabbè, niente, pronto.
7: Ciao a tutti, Alex di Roma Sud.
0: Ho stabilizzato, sento già il movimento di tutte le Abigail del mondo contro. Dica.
7: Fermi tutti, già abbiamo una vincitrice.
0: Chi è? Chi è?
7: Mia
0: vincitrice?
7: Moglie si chiama Ludivine, che in francese vuol dire luce divina.
0: Una robetta.
7: Ciao.
0: Una robetta. Luce divina, una robetta umile.
8: Il nome più bello del mondo?
0: Sì.
8: È mamma. Detto da tuo figlio.
0: Boh.
8: Ciao Pamela da Roma.
0: Pamela, ti sei sparata la chiappa, il nome più bello di mamma detto da tuo figlio, bello. Dai, andiamo, dai. Ah, abbiamo sbagliato la base del freestyle, bello regia, bella figurona che abbiamo fatto.

0: Zone. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi, perché i nomi erano difficili da mettere insieme. Voi continuate con le vostre voci a proclamare qual è secondo voi il nome più bello al mondo, e poi torneremo a parlare di qual è invece l'orario, l'orario perfetto per poter cenare e non andarsene a letto appesantiti.
1: Drive time.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Swedish House Mafia, Ligi Lee, Happiness is so sad. 17:17 in questo momento, è mercoledì, centro della settimana. E allora ragazzi, qual è il nome più bello del mondo? Ho scoperto che il nome più lungo ne contiene 2756 parole.
1: Cash, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Anche per me il nome più bello è Abigail. Ma con l'accento sudamericano,
0: cioè?
1: Perché è il nome di mia figlia
0: Abigail.
1: Ed è sudamericana. Un bacio, buon pomeriggio a tutti. Quindi, Silvia da Pomezia.
0: Silvia, com'è? Abigail. Così dovrebbe
2: per
0: essere.
2: Per me il nome più bello al mondo è Matilde.
0: Ma
2: ciao Barbara da Roma. Era il nome della mia mamma adorata.
0: Bella de casa.
3: Ciao donne, il nome più bello del mondo è Gaia.
0: Gaia,
3: come la madre, terra.
0: Bravo. Zoe, messaggio anonimo, bellissimo ancora.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
4: Il nome più bello del mondo, ovviamente il mio, Roberto.
0: Roberto.
4: Ciao grande.
0: Bello, devo dire che Roberto o Roberta comunque sono due nomi imponenti. Beh, come Alessandro e Alessandra, grandi classici ma sempre belli.
5: Drive time.
6: Che erdaglio sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per te o i tuoi figli, c'è British School, dove l'inglese prende vita. A Roma ti aspettiamo nelle sedi in Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o quelle di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito sul sito, lo puoi trovare qui, britishschool.it, o chiama il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Diego su Dimensione Suona Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: 116 cavalli fino a 27.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
4: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
11: Let the vibration take you down.
12: Eh sì, è il momento di 4 hit senza interruzione nella nostra... Grazie Madame, la Fair for You, ci sarà Joel Corey, Milky, Robert Miles, ma immediatamente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siete. Hey, yeah.

0: cinema c'era Braveheart, L'odio con Vincent Cassel, It, la sfida tra Pacino e Robert De Niro, Toy Story, uno dei primi film importanti di animazione che ha coinvolto grandi piccini, I soliti sospetti con Kevin Spacey, Seven, uno dei thriller più belli del mondo con Morgan Freeman e Brad Pitt, e poi Braveheart, la grande interpretazione di Mel Gibson. Era il 1995 e ballavamo le note del Festival Bar, le note ormai ci ha salutato ma saranno eterne, di Robert Miles con la sua Children. E benvenuti con questa mega hit in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, spero di aver risvegliato con il cinema in voi dei ricordi, ricordi dell'epoca di quelle, con quella data. Oggi invece stiamo parlando di limite oltre il quale non si cena in casa vostra e qual è il nome più bello del mondo al nostro numero di telefono. Ci sono tantissimi messaggi ancora da sentire, proviamo a sentire. Salve.
1: Perché loro cenano alle 22:30, capito?
2: Scusate, se io pranzo alle 2, sì. Io alle 6 già ho fame.
0: Ho capito.
2: E dovrei esistere fino alle 7:30. Ma vi rendete conto? Ma come fate? Io alle 2 mangio, dopo 4 ore io devo rimangiare. Ma come fai a non rimangiare?
0: Che ne so, vabbè, ci si abitua comunque, quasi si può stare 4 ore. Quando dormi che fai? Ti svegli e mangi ogni 4 ore? No, pronto.
3: Noi a casa, io e mio marito, cerchiamo di mangiare sempre entro le 8.
0: Entro le 8.
3: Perché poi vado a letto presto, poi dopo non digerisco, però dipende molto dagli orari che facciamo. Io e mio marito lavoriamo tutti e due al cinema, due fai operatori, faccio doppiatrice, quindi è sempre un po'. Siamo svegli alle 5, devo andare a letto alle 9. Se lui non è tornato la sera, cioè se non riusciamo ad incrociarci con i lavori, chi arriva prima e deve andare a dormire prima mangia. Questo è purtroppo. Quindi niente, delle volte arrivo tardi e non mangio proprio, se no chi dorme la notte vede i draghi.
0: Chi dorme la notte vedi i draghi quando si mangia tanto, è vero. Non è chi dorme non piglia pesci, ma chi mangia troppo la notte vedi i draghi, ma devo tatuare.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per i tuoi figli, vieni da British School Group, dove l'inglese prende vita. Ti aspettiamo a Roma, nelle sue sedi Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o anche quelle di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota anche tu subito il tuo entry test gratuito sul sito, lo trovi qui, britishschool.it, o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000!
9: Gazzoni!
8: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
13: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: A7S insieme ai Topic, 48 minuti trascorsi dopo le 17 con Break Me in casa Dimensione, suono Roma. Allora, i due argomenti di oggi che si fondono: la deadline oltre la quale non si mangia in casa vostra. Io suggerisco 7-7:30 massimo, e non sono l'unico.
1: Cash, Fabrizio Urbaiani, a casa mia prova di tardi, ma deve essere proprio tardi, è 7:30 di cena.
0: Ah, vedi, anche tu.
1: Perché poi me ne vado a letto presto, forse ieri.
0: Meno male, vedi, questa è una cosa buona, perché comunque si riesce a digerire bene, si mantiene un tempo che comunque, se vi permettete di andare a letto presto, non ti viene fame, la mattina ti risvegli e non fai colazione prestissimo, hai fatto anche un digiuno intermittente, quindi lo stomaco ha il tempo di fare tutto quello che serve, che trova beneficio nel nostro corpo. E poi siamo passati invece al nome, abbiamo scoperto che il nome più lungo del mondo ha 2756 parole. E allora, secondo te, prima di sta boiata del nome più lungo inutile del mondo, voglio sapere, che è soltanto un Guinness World Record che poi ha portato le autorità finlandesi a dover mettere una regolamentazione che porta a massimo 4 nomi il nome che si possono dare ai bambini. Vi ho chiesto qual è il nome più bello del mondo.
2: Ciao. Buonasera, il nome più bello del mondo è Claudio, come l'imperatore romano.
0: Vabbè, giustamente, si gioca in casa.
3: Buon pomeriggio, donne.
0: Salve.
3: Il nome più bello è il mio, Davide.
0: Davide.
3: Che vuol dire anche amato da Dio.
0: Beh, è un bel nome, assolutamente.
4: Buon pomeriggio, ragazzi. Per Salve. Me il nome più bello non esiste, no. Nel senso che è bello quel nome che ti lascia quell'emozione.
0: Quindi non è bello perché è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ricordo. Okay. Mia figlia si chiama Ambra e per me è un nome bellissimo.
0: Bello.
4: Perché incontrai tanti anni fa, prima che lei nascesse, una bambina che si chiamava appunto Ambra e che mi aveva lasciato, non lo so, delle vibrazioni bellissime.
0: Oh.
4: Quindi il nome più bello nasce appunto da un ricordo, un'emozione.
0: Pensate.
4: La vedo così.
0: Vedi che fortuna. Invece io, i miei fratelli si chiamano Oscar, Cristian David. Poi mio fratello conosce uno che gli stava antipatico e dice a mia madre, scherzando: ma perché non lo chiamiamo Danilo? Dominate come mi hanno chiamato?
5: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. My life.

0: Infine di 2008, la versione remix fatta da Class, Guru Josh Project in casa Dimensione, suona Roma. Allora, fra un attimo le vostre voci, l'orario limite, non si cena oltre quale orario in casa tua? Io propongo le 7, ma chiaramente 8:30, 9 è l'orario più comune per gli italiani e quindi anche per noi romani. E adesso ultimo giro del nome perfetto. Qual è?
1: Don Cash, buon pomeriggio, Eleonora d'Albano Laziale.
0: Ciao Ele.
1: Ce ne sono tanti di nomi belli.
0: Il tuo è bello.
1: Ma a me sinceramente piace molto il mio, credo che Eleonora sia uno dei nomi femminili più belli.
0: È vero, bel nome.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Stella, sì. Beatrice o Eleonora?
0: Vedi?
2: Stella, Beatrice, Eleonora.
0: Bello.
2: È difficile scegliere.
0: Bello,
2: ciao
0: nome,
2: belli.
0: Il nome più bello è qualsiasi sia il vostro nome. Gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma sono tutti fantastici.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te. Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Fiaccolata al Colosseo per l'operaio morto. Mobilitazione di CGIL, CISL e altre sigle a partire da questi minuti sotto l'anfiteatro Flavio dopo la caduta mortale di Andrea Moretti di 22 anni dall'impalcatura del Colosseo la notte scorsa. I sindacati denunciano c'è bisogno di più prevenzione e controlli. Zitta o ti sbatto al muro, sei uno zingaro. Queste alcune delle frasi shock della maestra di 62 anni sospesa per maltrattamenti all'asilo nido comunale di San Giovanni, Roma. Nelle registrazioni dei carabinieri si sentono urla, insulti, minacce e schiaffi. L'inchiesta era partita lo scorso maggio dai racconti dei bambini ai genitori che dicevano la maestra ci ha menato. L'educatrice al momento è stata sospesa dal servizio. Mi ha aggredita e mi ha violentata. A raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monterotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma domenica scorsa. Sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Una divina d'acciaio, espressione della magia immortale, della voce e della fragilità umana per celebrare Maria Callas. È la scultura dell'artista greco Nikos Floros che il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco di Roma espone da domani al 15 novembre per celebrare la figura del grande soprano. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, organizzata da NF Art Company, è curata dall'artista, coadiuvato da Nicoletta Capasso con Zetema Progetto Cultura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Sono le 18:00. Buon mercoledì, il 23 settembre.
12: Sale, sale, e non fa male. Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E già spacchiamo il secondo, ragazzi. 18:00, non l'avevamo mai visto. Belli, precisi e puntuali. Grazie per i vostri tantissimi messaggi sui nomi più belli. Adesso ritorniamo a parlare dell'orario di cena. Qual è l'orario massimo oltre il quale non si dovrebbe cenare in casa tua? Al 393-0119-119 e voliamo al 1994. C'era il Festival Bar, c'era lei, c'era Corona con la sua Baby Baby.
13: Drive time.
5: Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione.

0: Anima insieme a Joji con la loro Beautiful, chiudono le 4 senza interruzione. Prima Arcomi con Irama. Devo dire, Irama, nuovo giudice di X Factor, mi sta piacendo veramente parecchio bravo, meglio di come mi aspettavo. Anima ha impressionato anche Milano dopo l'America con i suoi spettacoli di musica legati agli effetti video. E allora si parla di nomi belli e si parla di a che ora si va a mangiare. Massimo, in casa tua?
1: Madonna, sì. È così comodo mangiare alle 7 di sera.
2: Già. Perché loro cenano alle 22:30,
3: capito? Apre il ristorante da mamma.
0: Che carini. E allora, ragazzi, dopo questo meraviglioso brano di Anima e dopo queste 4 hit senza alcuna interruzione, vi do una bellissima notizia che riguarda noi, la nostra splendida capitale, Roma Est. Voliamo a Centocelle, dove è stato inaugurato finalmente il parco, il playground e la pista. Nella storica pista dell'ex aeroporto è nato un grande playground di più di 350 metri quadri dedicato allo spazio fit, fitness, yoga, pilates, ping pong, basket. Lo trovate sulla nuova casilina, che è l'ex parcheggio, che è diventata una piazza verde piena di giochi. Devo dire, l'inaugurazione di oggi è stata veramente bella, piena di persone. Un intervento costato oltre 2 milioni e 600 mila euro. Mi raccomando, regà, famola bella questa Roma, ma soprattutto trattiamola bene e sappiamocela garantire. Che la responsabilità che rimanga bella è tutta in mano a noi.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E a settembre vieni da CarPoint, perché su tutta la gamma Hyundai avrai un doppio risparmio. Il finanziamento e anche l'anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna con soli 14.900 euro. Vuoi saperne di più? Digita qui carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
5: Novità!
4: Novità!
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Fastboy Music Sounds.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
6: La super rottamazione Opel a settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99 TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre, riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di via Salaria.
8: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande, si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
9: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
16: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. punto infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Drive time!
18: Gerdaie

0: Take My Breath, The Weeknd, in casa di Dimensione Sonora con lo zio Don Cash, benvenuti nel Drive Time della capitale. Allora, si parla di orario di cena, qual è il limite massimo per cenare in casa vostra? Don Cash, buonasera, sono Teresa, dipende da quando sono a dieta, perché faccio il digiuno intermittente, quindi nessun pasto dopo le 17. Beh, 17 è molto presto però.
1: Siamo bene.
0: Altrimenti, mai dopo le 20 e 30, se no da buona vecchiettina non digerisco e dormo molto male. Grazie alla nostra amica Teresa. Comunque vi ho fatto questa domanda perché proprio ieri c'è stata la sfilata di Vogue, finita la sfilata di Vogue a Milano dove c'era di tutto, c'è stata anche la signora Winterp, la signorina Jennifer Lopez ha deciso di andare a mangiare, è andata a mangiare a Brera. Voi direte, ma che ci frega noi di Brera?
2: In che senso?
0: E Brera è uno di quei posti pettinati, brizzolati, con la puzza sotto il naso, dove ai 7:15 già te fanno, no, la cucina è chiusa. E invece per la signorina Jennifer Lopez sono acchiettati di tutto, ma nonostante fosse abbastanza tardi, Jennifer Lopez si è mangiata questo e quell'altro, quindi prima antipasto, si è mangiata il secondo, si è mangiata fino al dolce, il tiramisù. E allora mi è sorto il dubbio, mi sono detto, ma solo io che dovrei essere rapper, dovrei essere giovane, dovrei essere sesso, droga e rock and roll, ma solo io se mangio dopo le 7, raga, sto malissimo. Cioè io ho scoperto che mangiare alle 7 e finire alle 7:30 è la cosa più bella del mondo, è l'unico modo per sta bene, per digerire, per riuscire a dormire in modo meraviglioso, cioè una serie di benefici che proprio non avete neanche idea, neanche idea.
2: Ma era Jennifer Scottex, sei ripulita tutto,
0: ecco, delicatissimo.

0: The Game to Wonder, JC Hay e Daja Bridge dal 2003 in Casa Dimensione suona Roma. Orario massimo in cui si cena a casa vostra?
1: Ciao cari, sono Giulio da Roma.
0: Ciao Giulio.
1: Massimo 20:30 per la cena.
0: 20:30? Ok.
1: Dopo assolutamente no.
0: Già, perché dopo iniziano i problemi, se ripropone. 3930119119, adesso tocca a voi. Qual è l'orario, la deadline massima per cenare a casa vostra?
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E fidati di noi, a settembre da CarPoint scopri tutte le super offerte sulla nuova gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per poter acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid per te in pronta consegna a 21.750 euro, grazie al microtasso da 3,95%. Vai adesso sul sito, digita qui carpoint.it e scopri così tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Yeah.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Guida noi nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Drive Time.

0: Tanto news, guys!
1: Yeah, boy!
0: E già è arrivato il tempo di scoprire la miglior musica, quella di domani. Anche se questa è una collaborazione certa, sono due grandi certezze, quattro grandi certezze. Da un lato il trio, i Planet Funk, dall'altra parte la voce, quella di Steve Edwards, si chiama Rewind My Mind.
2: Dimissione suono Roma.

0: Funk, Stevie Edwards, Run My Mind. E allora, a che ora si cena in casa vostra? Qual è la linea massima?
1: Per allora, cena? Si cena, diciamo, massimo alle 8.30. Poi, io alle 8. Cannone. Francesco alle 8.15. No. Però massimo alle 8.30.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ma perché? Ma, salve.
3: Io, essendo ragazzo padre, sì, la sera ceno verso le 7.
0: Ah, vedi.
3: Perché il bambino poi lo metto a letto.
0: Giustamente.
3: Per la mattina che va a scuola.
0: E funziona?
3: Ecco, le 7 massimo, le 7:30.
0: Confermi, convieni con me che sono uno che se non mangia alle 7 poi sta male, che si dorme molto meglio, che non ti deve alzare per andare in bagno, che la mattina ti svegli piatto, che così inizia il digiuno intermittente senza fatica.
3: Ciao Manolo da Roma.
0: Grazie Manolo. Scusate.
4: Buonasera Don Cash, buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei.
4: Anna Davriglia.
0: Ciao Anna.
4: Faccio prima a dirti a che ora si cena a casa mia, dopo le 9:30 sicuro.
0: Dopo.
4: Bacio a tutti, ciao.
0: Ancora
5: ciao.
0: Sentiamo.
5: Ciao a tutti, Paola da Vetralla.
0: Ciao Paola.
5: Allora, per me la cena deve essere all'incirca intorno alle 7.
0: Sette,
5: io vado a letto molto presto, okay, quindi la mattina poi mi devo svegliare 5:15. Quindi per me cena alle 7, finiamo intorno alle 7:30 e poi insomma ecco, mi preparo per la notte, che comunque mi sento più leggera, quindi vado, che non dico che ho digerito, ma poco ci manca, insomma.
0: Esatto.
5: E mi faccio le mie 8 ore di sonno leggera.
0: Esatto.
5: E comunque cena leggera.
0: Anche perché se si cena in maniera pesante, soprattutto dopo, poi in maniera tarda, anche se mangi cose leggere ma mangi tardi, o mangi pesante e mangi presto, la cosa non funziona, perché il nostro corpo mentre dormiamo non si riposa, non si rilassa, perché starà lavorando per la digestione. Poi quando avrà finito dovrà andare in bagno, chiaramente, perché è un ciclo naturale, e quindi il sonno non è disturbato e ti svegli ancora più stanco di prima, e non sai qual è il motivo. È colpa della cena.

0: Hello Kekali, Dive Into Me, in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Chi balla con noi si fa sentire, a che ora si cede in casa vostra?
1: Let's go guys!
0: Oh yeah!
1: It's Mercoledon!
0: Conferma!
1: It's Prezzemoledon!
0: Conferma!
1: And this is the King of Dry Time!
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen!
0: Yeah!
1: Don Cash!
2: Che sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a lei.
2: A casa mia cenavo entro le 20. Dopo è troppo tardi, capito? Dopo. Non si può fare. E sta tranquillo e sereno.
0: Esatto, perché sennò si dorme male. Ciao.
3: Ciao, okay. Io anche la cubana del Roma.
0: Ciao Jordi.
3: A casa mia, secondo il periodo.
0: Periodo?
3: Di cena, l'orario di cena. Ad esempio, in questo periodo che era mia figlia inizia a fare sport e a volte l'allenamento lo finisce alle 20, perciò figurati a che ora andiamo a finire a fare la cena.
0: 21. Il tempo che arriva.
3: Effettivo, verso le 8,
0: però posso dirvi che conviene sempre mangiare prima, ragazzi.
4: Non ci avete un Don Cash, un saluto da Cristinel.
0: Ciao Cristinel.
4: Da me è proprio difficile che ci riusciamo a mettersi a tavola prima delle ore 9.
0: 9
4: quando la compagna mia fa il pomeriggio alle 9 e mezza addirittura, anche alle 10 meno un quarto.
0: E lo capisco, però bisogna poi portare avanti e procrastinare tutti gli altri impegni, compreso andare a letto e quant'altro, ragazzi.
5: Oh, che... hai sette mangiare, ma che state al convento? Ma che state all'ospedale?
0: Eh no, però al convento ci può stare, mi chiamo donna, ci può stare. Comunque io posso dirti, dovrei fare, no, guarda, perché tanto sono giovane, sesso, drugs and rock and roll. Ma invece, da quando ho scoperto che mangiare alle 7:15, perché io finisco alle 7, quindi il tempo che mi metto a tavola, quando trovo tutto pronto, 7:15, 7:30 ho finito. Raga, è la svolta definitiva. Jane Fonda diceva: non mangiate a cena, mangiate poco e mangiate presto e vedrete che ringio. E raga, funziona.
5: Mannaggia, no, io a casa mia donne verso le 9:30, perché poi si ritorna dallo sport, quindi si organizza la cena e si va a letto alle 11:30, mezzanotte.
0: Ma voi state
5: però alle 7, ragazzi.
0: Ma voi giovani di oggi, ragazzi, veramente, me fate salire l'euforia.

0: euforia, sono pazza di Cash, oserei dire. E allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, grazie di essere stati con me, con il Don, con il vostro mollicone nazionale dentro il Drive Time della capitale.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: No, ti ho detto che mi chiamo Don Cash, ma allora, ma che...
2: Andiamo bene.
0: Ma adesso andremo di bene in meglio, arriverà il salottino, non col signor Palma, ma in questo caso ancora nella settimana Infra Week con Danielino Greco. Da parte di Don Cash è tutto, noi ci risentiamo sempre qui domani alle 16. Per il momento, peace out and I love you.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
6: Tutta Roma in un click.
7: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
10: Voliamo subito in redazione, ci sono le notizie dalla Capitale.
11: Bentrovati da Andrea Soprani, è in corso la fiaccolata al Colosseo per chiedere che venga fatta a piena luce e si accertino tutte le responsabilità sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato questa notte durante i lavori di illuminazione del monumento. La mobilitazione organizzata dalla CISL Roma Capitale Rieti insieme alle categorie dei lavoratori edili e del pubblico impiego e alle rispettive dei CGL è dedicata alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutti i cittadini che intendono stringersi attorno alla famiglia e ai colleghi del giovane. I sindacati denunciano non c'è bisogno di più prevenzione e controlli. Tragedia nella mattinata di oggi a Viterbo. Fabrizio Galasso, 49 anni, originario di Roma e vice allenatore della Viterbese, è stato trovato privo di vita all'interno dell'alloggio di un bed and breakfast nel centro città. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso, con cui condivideva l'appartamento. Al momento la tesi più accreditata sulle cause del decesso dell'uomo è quella del malore, forse un infarto o un ictus in corso mentre dormiva. Infatti il mister lo avrebbe trovato ancora a letto. Erano pronti a imbarcarsi per Hong Kong. Dentro i bagagli, invece dei vestiti, avevano nascosto 25 kg di chetamina. Altri 25 erano custoditi nella camera di un albergo di Fiumicino, dove alloggiava un terzo componente del gruppo. In totale 50 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto Leonardo da Vinci, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3 cittadini taiwanesi sono stati arrestati. Eurovolley, prosegue il cammino dell'Italia a Torino. Al Palavela gli azzurri di pallavolo maschile si giocano i quarti a eliminazione diretta contro la Finlandia. Appuntamento alle 21. E ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'Assemblea Generale dell'ONU, nel Palazzo di Vetro, nella grande sala dell'Assemblea. Come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti. Come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta di fronte alla resistenza iraniana Trump si trova in una situazione davvero difficile e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dalla salone della delegazione americana e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
10: Sono le 19 ed un minuto adesso.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
10: Precisione. Buon pomeriggio, buona serata, come volete, visto che le ore si stanno, le giornate si stanno accorciando, è entrato l'autunno. Buonasera, dai, da Daniele Greco, eccoci qua in questo mercoledì 23 di settembre, grazie a Don Cash. Ripartiamo dalla musica del passato, anzi iniziamo alla grande con I Can Steady It, faceva così.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

0: Buonasera, questo è il ritmo della capitale, si sente.
1: Daniele, ciao. Grande, magico, mitico, Gianni.
0: Magico. Ciao Gianni, magico, tu sei magico, Gianni. 19:07 minuti, buon mercoledì sera. È un po' dispiaciuto perché oggi è entrato l'autunno, questa stagione un po' particolare, quindi abbiamo dato arrivederci all'estate e sono un po' affranto così. Vabbè, è la vita, se la vi le quattro stagioni come la pizza, quindi insomma tornerà l'estate. E vabbè, come state voi? Tutto bene? Come va dall'altra parte della radio? In qualsiasi posto ci stiate ascoltando, noi siamo qui. Io sono Daniele Greco, fino alle 22 anche stasera insieme. Questa è Dimensione Suono Roma. Serata che passiamo insieme, è sempre un piacere essere con voi. Adesso però parliamo appunto di quello che succede al nostro corpo quando arriva l'autunno. Sì, perché succede qualcosina, cambia un po' il nostro corpo.
2: Dimensione Suono Roma. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

nuova di Miley nella sera di Dimensione su Roma in questo mercoledì 23 di settembre, equinozio d'autunno, dicevamo, salutata l'estate, anche il nostro corpo percepisce che stiamo andando incontro a una stagione completamente diversa, le giornate iniziano ad accorciarsi, fa un po' più freschetto la sera, ce ne stiamo accorgendo in queste sere, e quando insomma le ore di luce diminuiscono anche il nostro cervello si convince che sia arrivato il momento di andare in letargo, letargo per fare un po' troppo, sì, perché innesca, dicono gli esperti, il cervello una produzione anticipata di melatonina. Il risultato è che potremmo sentirci già sonnati nel pomeriggio, quindi se vi capita in questi giorni di sentirvi un po' più stanchi, soprattutto mentalmente, nelle prime ore del pomeriggio, è normale, è il cervello che deve abituarsi a questo cambiamento. C'è una soluzione su come affrontare appunto questo cambio di stagione: innanzitutto manteniamo orari regolari, quindi andiamo a dormire, svegliamoci alla stessa ora per non alterare l'orologio biologico. Attività fisica, quello è sempre importante, non solo nei cambi di stagione, ma insomma sempre e comunque, e limitare gli schermi e la caffeina se possibile di sera. Ma più che altro, ma chi beve? Cioè, quanta caffeina devi bere? Sì, sembra un po' troppo, dai. Questi un po' di consigli.

0: C'è anche Katy Perry nella sera di Dimensione a Solo Roma. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini e Cinecittà, Euro, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group. Insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
9: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
12: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
4: Buonasera amici, buon mercoledì. C'è la nostra musica che torna così. 4 hit, una dietro l'altra da ascoltare. La prima, quella estiva. Partenope.

0: Bring a Madonna.
1: Madonna.
0: Bring your love. Dimensione Sono Roma a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è in anticipo zero, interessi zero e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Christian, ci sei?
4: Sì, eccomi.
3: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
4: No, non è Troia. Passo.
3: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
5: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
6: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino Romano DOP a 1,09 € letto. Todis, buongiorno convenienza.
10: My Car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Roma, accenda i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal

0: Sera di Dimensione su Roma 19:48, una chicca scientifica, amici, che volevo condividere con voi, che insomma dovete sapere prima di guardare negli occhi la persona che avete accanto, vostro marito, vostra moglie, perché da una ricerca dell'Università di Bologna è emerso che è molto raro che due persone intelligenti stiano insieme. Solo nell'1% dei matrimoni duraturi i coniugi hanno dimostrato un quoziente intellettivo di pari livello. In genere è il contrario, cioè uno dei due è intelligente, l'altro no, un po' meno, ecco, un po' meno rispetto all'altro, diciamo così. Ora vorrei capire un attimo com'è lì fuori sta roba, cioè nel senso, voglio un attimo indagare al 3930 119 119, con voi note audio, messaggi di testo, sei d'accordo, non sei d'accordo, il dibattito è aperto. Chi soprattutto nella coppia secondo te onestamente è il più intelligente e quello meno intelligente? Siate onesti.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: altro, a dirlo la scienza, gli amici scienziati dell'Università di Bologna, Rudy al 3930 119 119 dice: ciao Dani, ciao dimensione su Roma, confermo, quello stupido sono io, mia moglie è quella intelligente. Ma perché? Perché buttarsi giù così, Rudy? Non lo fare, dai.
1: Ciao dimensione, ciao, sono Roma, ciao. Buonasera. Allora, ti premetto che io ho 27 anni e sono fidanzato con la mia compagna da 10 anni, quasi 11. Però se ti dovessi dire chi è il più intelligente della coppia, secondo me è sbagliato, perché per certi temi sono molto più favorevole io, a livello di intelligenza, insomma, di movimentare determinati argomenti, determinate tematiche, e per altri invece è più intelligente lei, dove io magari mi perdo. Quindi diciamo il bello della coppia poi è quello, che
0: certo, compensa
1: insieme su tutte le attività, su tutti i tipi di problematiche, tematiche, complesse o non complesse, comunque ognuno ha il suo vantaggio e svantaggio.
0: Certo, è chiaro, ognuno poi aiuta l'altro, magari nei limiti, giusto?

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Andiamo di nuovo in redazione, arriva l'aggiornamento dalla capitale.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Il dramma di Andrea Moretti, operaio di 22 anni morto precipitando dal Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto, Moretti aveva l'imbracatura ma non era assicurato alla fune che era agganciata a dei tiranti ed è scivolata via per una questione di contrappeso. Alle 18 è stato organizzato dai sindacati della CISL un presidio e fiaccolata sotto l'anfiteatro Flavio. Maltrattamenti al nido all'Appio Latino, bimbi picchiati all'asilo dalla maestra. Dalle intercettazioni emergono frasi come "vi distruggo mostri" e "sei uno zingaro". La 62enne è stata denunciata e allontanata dall'asilo comunale, risulterebbe responsabile di atti di violenza almeno fin dal settembre 2025. La sua difesa "correggo gli errori dei genitori", ha detto. Inoltre "non li picchiavo", ma le telecamere la smentiscono. In due mesi ha dato 63 schiaffi. Le indagini partite lo scorso maggio dopo la denuncia di tre mamme. Viterbo, in piazza San Faustino, la Guardia di Finanza ha arrestato uno spacciatore di origine egiziana, sequestrato circa un chilogrammo di stupefacenti facente tra hashish e cocaina e 4.500 euro in contanti. Torna a Ottobre Rosa la campagna della Regione Lazio dedicata alla diagnosi precoce, che offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita. L'iniziativa si rivolge a quelle donne che non sono comprese nella fascia garantita dal programma di screening e si svolge nelle strutture sanitarie aderenti fino a esaurimento della disponibilità dei posti. Tutte le informazioni e l'elenco completo delle ASL sono disponibili su salutelazio.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 20 ed un minuto.

0: Ecco, questo è il ritmo della capitale, dimensione solo Roma. Saluto gli amici che ci ascoltano anche da parti in giro per il mondo, tipo Federico dalla Francia. Dalla Francia dove, Fede? Dove? Da dove? Siamo curiosi di saperlo. Intanto ripartiamo dalla musica. Ci sono quattro hit di fila. La prima è quella afro. Bongo bongo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

0: Madame nel mercoledì sera di Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, ben ritrovati amici, state con noi, dobbiamo sfatare un luogo comune che ha a che fare con il cibo, in particolare con i dolci, ne parliamo tra pochissimo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Harvey, Hesitate.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ora.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
8: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
9: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampi zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali, punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Lipa. Bella e brava Dua Lipa nella serata di Dimensione Suono Roma. Amici belli, 20 e 24, buona serata da Dani Greco. Dobbiamo sfatare un mito qui, attenzione, di quelli che dicono che chi mangia dolci è uno che non sa controllarsi. Non è vero manco per niente, perché ho davanti a me una ricerca appena pubblicata su Frontiers in Psychology che smentisce del tutto questo luogo comune. Questo studio ha analizzato il comportamento di centinaia di persone attraverso dei test e si è scoperto che gli amanti dello zucchero, no, del zucchero fornaciaio, dello zucchero, dei dolci, non sono affatto impulsivi, anzi sono persone molto prudenti che odiano i rischi. Vedi? Oh, sfatato un mito stasera. Certo, però come fai a dir di no ad un bel maritozzo con la panna, un bel cannolo siciliano? Mannaggia a me che ho parlato di dolci, mannaggia a me.
1: Dimensione Suono Roma.

Ciao Teresa, scusa se abbiamo parlato di dolci. No, è appena uscito dalla palestra. Scrive: non potete farmi questo, non potete parlare dei dolci. Hai ragione anche te. C'era Alexia dal 99, la sua goodbye. Dimensione sono Roma. Cosa

0: Pinguini insieme a Fabri Fibra su Dimensione Sono Roma. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini e Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazione internazionale. Prenota adesso il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Dei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, una ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
13: Usato Days.
12: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
13: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
12: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
13: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
12: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
13: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729. Dimensione

0: duo tedesco di DJ, produttori discografici, cantanti, polistrumentisti, due fratelli Lucas e Felix Hain, che ben conosciamo, i Fastboy, che sono tornati con questo bel disco, bel sound, Music Sounds, si chiama proprio così.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: piace, mi piace, me gusta. Loro dei Fast Boy, sono loro dalla Germania. Music Sounds, non Sbada With You, senza Sbada With You. Musica nuova.
1: Dimensione Suono Roma.
2: 5, 4, 3, 2, 1 Music Lab Chart. Music Lab Chart.
0: Eccolo qui l'appuntamento del mercoledì sera puntuale, in cui conosciamo le canzoni più votate, il contest di Dimensione Suono Roma, in cui scegli la tua canzone preferita tra quelle che senti in onda, la top 5, prontissimi a conoscere quindi quali sono le 5 hit di questa

0: partecipano al sondaggio Music Lab. Poi si fa la chart che ascoltiamo proprio il mercoledì. Scopriamo un po' chi c'è al telefono, chi ha vinto questa settimana le cuffie White. Mi pare ci sia Tommaso. Tommaso, eccolo, buonasera.
1: Ciao Daniele, buonasera.
0: Buonasera Tommaso, da dove?
1: Terni.
0: Dove sei? Terni?
1: Sì.
0: La bella Umbria, che fai di bello nella vita, Tommaso? Conosciamoci un po'.
1: Studio e lavoro.
0: Studi e lavoro. Cosa studi?
1: Studio elettronica, quinto anno di superiore.
0: Ah, ok, allora dai, quest'anno c'è la maturità allora.
1: Sì.
0: In bocca al lupo, Tommy, in bocca al lupo. Senti, chi ha votato la numero uno della Music Club Chart questa settimana?

0: delle canzoni di Dimensione Solo, ma hai votato Moving to the Sun, figa, quella di Usher, ti piace? Eh?
1: Sì, bello.
0: Senti, hai vinto le cuffie, a chi vuoi dedicare questa vittoria virtualmente?
1: Alla mia famiglia,
0: sì,
1: e chi mi ha fatto conoscere questa stazione radio.
0: E chi te l'ha fatta conoscere?
1: Un amico.
0: Un amico che si chiama?
1: Alessio.
0: Alessio, che salutiamo. Va bene, bravo Alessio, fatto bene allora, vedi? Gli amici a questo servono. Va bene, Tommaso, un abbraccio forte, salutaci la bella,
1: grazie,
0: Umbria, e buona serata. Va bene?
1: Grazie, buona serata.
0: Hai vinto le cuffie,
1: grazie.
0: Ciao!
2: Dimensione Suono Roma.

0: senso a Roma. Buonasera amici, state con noi.
1: Torniamo subito, eh.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Torniamo in redazione, ultimo giro di oggi con tutte le news.
6: Buonasera da Andrea Soprani. La tragica morte di Andrea Moretti, il giovane operaio deceduto nella notte all'interno del cantiere per il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, ferma le attività del parco archeologico e le produzioni culturali e televisive in programma nell'area. Fino a nuova disposizione del ministro della cultura Giuli, il parco archeologico del Colosseo ha prorogato a domani la chiusura al pubblico dei propri siti. La decisione è stata assunta in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia del giovane lavoratore e a tutti i dipendenti del parco. Rinviato inoltre lo spettacolo alla Basilica di Massenzio, previsto per domani, e le riprese RAI per la serata evento condotta da Alberto Angela. Mi ha aggredita e mi ha violentata, a raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monte Rotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma. Domenica scorsa, sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Erano pronti a imbarcarsi per Hong Kong. Dentro i bagagli, invece dei vestiti, avevano nascosto 25 kg di chetamina. Altri 25 erano custoditi nella camera di un albergo di Fiumicino, dove alloggiava un terzo componente del gruppo. 50 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto Leonardo da Vinci in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tre cittadini taiwanesi sono stati arrestati. Eurovolley prosegue il cammino dell'Italia a Torino. Al Palavela gli azzurri di pallavolo maschile si giocano i quarti a eliminazione diretta contro la Finlandia. Il fischio d'inizio in questi minuti. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
0: Sono le 21.

0: noi, pronti a ripartire, ultima ora insieme a me, sono Daniele Greco, Fratelli 22, un bel viaggio di un'oretta con Rhythmic History Extended Version. Intanto, a proposito di Rhythmic History, torniamo nel passato, si riparte con i Planet Funk, questa è la loro Chase the Sun, bella.
1: Rhythmic History 2000.

0: love Roma. I love Roma.
1: Automobilisti all'ascolto, questa domandina, questa insomma, il tema della domanda di questa sera con la Love Roma l'abbiamo cucita su misura per voi, sì, per tutti quelli che almeno una volta nella vita al volante l'hanno detto. È un ironico invito a fare qualcosa dopo che qualcuno ci ha suonato. È facile, cioè, talmente fa. 393, intanto do il numero 3930 119 119. Il detto è: e mo che hai suonato? Com'è che continua? Manca una parola. Questa i veri romani la sanno, eh. E mo che hai suonato? E mo che hai suonato? Dai, manca quella parola. So che la sai, scrivila adesso e vinci.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Sophie and the Giants.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo da Barbara. È lei? È proprio lei? Barbara.
3: Buonasera, Daniele.
2: Buonasera, ciao Barbara da Santa Marinella. Che sì. Bella Santa Marinella, tu mi piace Santa Marinella. Allora, lo so, stai tornando a casa? Sei in macchina?
3: Sì.
2: Ok,
3: sì.
2: Okay. Dal lavoro? Hai staccato da poco?
3: No, sono andata a prendere mio nipote.
2: Ah, ok, state tornando verso casa, a mangiare, si va a mangiare. Sì.
3: A fappare.
2: Che si mangia stasera?
3: Non lo so, dove, a casa, è una surprise.
2: A surprise, mi piace, a surprise. Senti, Barbara, tu cosa fai nella vita?
3: Io, la mamma.
2: Ah, la mamma, bel mestiere.
3: Sì. Mamma e da poco anche la nonna, quindi.
2: Anche nonna, auguri, sì. Auguri. Da quanto? Da pochissimo, vero?
3: Sì, la prima ha 3 anni e il secondo che ho preso adesso invece ce n'ha 1.
2: Allora, godite di questi nipotini.
3: Assolutamente.
2: Senti Barbara, questo c'è un detto stasera, un detto romano che insomma lo sanno tutti, lo sanno veramente tu, pure i sanpietrini,
3: Assolutamente sì.
2: È un ironico. Brava, perché noi romani siamo ironici, sappiamo, sì. Invito a fare qualcosa. Ci hanno suonato, ci craxonano in continuazione. E mo che hai suonato, com'è?
3: Canta!
2: Il mio casato canta! Grande Barbara, hai vinto lo zaino! Dai!
3: Grazie, ce l'abbiamo fatta!
2: E voi che hai vinto lo zaino? Canta!
3: E me la canto con lo zaino!
2: Grazie Barbara, un abbraccio forte!
3: Grazie a te, Daniele!
2: Ciao!
3: Saluto a tutti! Ciao!
2: Ciao.

0: Si dimensiona solo Roma. E Roma accende i motori, da venerdì 25 a domenica 27 settembre ci siamo, ormai arriva la decima edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride di nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre segna la data, c'è una nuova location al gazometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Let the vibration take you. Vamos! C'è la musica. For you. Protagonista, come sempre, Dimensione Suona Roma. 4 hit di fila. Vamos!

0: Radio. Play più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

fischietto anch'io, eh. Mamma mia, che bella! Quanti ricordi, eh? Speriamo di averne sbloccati un po' a tutti voi con questa storia del ritmo di Gigi D'Agostino, The Riddle 99.

0: Sono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 29.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tu a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Chiamava Fibra.
1: Rap turistico.
0: Qualche annetto fa. No, no, qui si balla su Dimensione su Roma, anche e soprattutto di sera tra le 23 e la mezzanotte, nella nostra festa, quella di Special Party, con le hit del panorama dance più forti del momento. Tra poco, invece, visto che siamo quasi arrivati alle 22, un viaggio nel passato, il consueto viaggio serale, con la versione estesa tra gli anni 90 e 2000, con Mary che ti accompagnerà indietro nel tempo.
2: Dimensione Suono Roma.

0: anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Buonasera, questa è Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E questa sera fino alle 23 staremo insieme, io sono Mary. Nel 1997 si ballava, e sì, si ballava proprio Simone J, che canta un amore che ha bisogno di fatti oltre che di parole. Parlo proprio di Wanna Be Like a Man.
4: Ritmi

0: super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Sono proprio gli anni 90 e anche 2000 che hanno fatto la storia del ritmo. Vi ricordate Re Julian in Madagascar 3? Il suo Everybody Dance Now viene dal brano dei CC Music Factory, che tra poco risentiamo nella versione di Bob Sinclair con Rock This Party. Ma prima Living On My Own, Freddie.

0: Mystery Extended Version.
1: Buonasera, questa è Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Facciamo subito un salto nel 2001 con Sexy di French Affair, ma prima ancora 1999, You Don't Know Me, Armand Van Helden, ma ripartiamo subito con Please Don't Go di W, 1992.

0: Sono Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasqua.
0: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
1: Ok.
0: E nella vita ho guidato i tir.
1: Davvero?
0: Sogno veramente avverato. Ciao.
1: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
2: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Due Ponti Sporting Club. La tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Facciamo un salto nell'estate del 1991 con il Festival Bar, le prime cotte e quelle serate che sembravano non finire mai. Ti ricordi il Rockin' Romance di Joy Salinas? Ci riporta proprio lì. Tra i ricordi anche del film Abbronzatissimi e la voglia di ballare c'è

0: E anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: E dato che quest'ora sta un po' terminando, io mi rifugio in una canzone che il cui titolo è un po' romantico, forse. Un luogo tutto vostro, lontano dal resto del mondo. Ecco, io alzo il volume e mi rifugio in Hideaway di The Lazy. Ma prima ancora, David Guetta con Love Don't Let Me Go. Io ti lascio nelle mani di Rino e Geppo con La Sveglia dei Gladiatori.

0: con le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

successo con l'hate degli anni 90, passiamo al viaggio nei giorni nostri con l'hate più ritmate del momento. Iniziamo. Special party. Come on.

0: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
1: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Si chiama proprio così la nostra festa, caratterizzata dalle hit più ritmate del momento. Un sacco di protagonisti che andremo a ascoltare, tra questi i Coldplay, sorpresona l'altro giorno insieme a un artista di strada, Chris Martin, che si è messo a cantare, a duettare con lui. Eccoli qua. Special Party.

miglior maniera possibile. Ci pensiamo noi a riaccompagnarvi a casa. Se siete stanchi, vi ricarichiamo le batterie con la nostra musica, con le hit più ritmate del momento. Arriva Calvin Harris, prima c'è Farruko, quella di Peppa. Special Party.

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
6: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
9: Tra gli artisti che ritroviamo in questa serata c'è anche Tom Odell. Si sente sempre dire: ah, figlio, figlia di artisti, di producer. No, nel suo caso no, perché il papà pilota di linea, mamma insegnante di scuola elementare, quindi tutto è suo il merito, se ce l'ha fatta.
7: Special.

0: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici, il tempo scorre, corre velocemente verso la mezzanotte. È arrivato il momento di salutarci, ricordandovi l'appuntamento di domani sera alle 23, sempre con Special Party. Domani mattina, sempre con me dalle 10. Vi lascio però adesso con i Gladiatori. Ciao. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale, la sveglia dei gladiatori in versione notturna in questo giovedì 24 settembre 2026.
2: Tre ore che partono proprio adesso, ricche di buona musica, i nostri contenuti inediti, le nostre risate e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo di fantascienza horror.
1: Addirittura, oh, questo è un genere che di solito ti piace tanto esplorare. Come mai?
2: Perché sono un amante della fantascienza adulta, però, niente spade laser, niente marziani,
1: Adulta vuol dire che è vietata ai minori di 18 anni.
2: No, adulta che è impegnata.
1: Scusami, avevo capito male.
2: Partiamo!
0: Dimensione Suono Roma. La

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, si appresta a partire per le ferie con la moglie Teresina, no? Perché i vecchietti vanno in ferie a settembre, così risparmiano. Mo mentre stanno finendo di ultimare le valigie, a un certo punto Giovanni, un po' malizioso, si guarda Teresina e fa:
3: Tere, che c'è Giovanni? Io per non saperne leggere né scrivere, in valigia ci ho messo pure una confezione di profilattici.
2: La moglie si guarda:
3: ah sì? A Giovanni ti ricordo che andiamo a Rimini, no a Lourdes.
0: La notte
4: dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi. Sembravo.
4: Che è Barbara D'Urso.
3: Sì. Barbara D'Urso però io perché stavo in piscina. Barbara D'Urso. Ma Barbara D'Urso. Vabbè, oggi sono molto contento perché è mercoledì, sì. E come ogni mercoledì da settembre a questa parte, quindi a questa parte, no a vostra. Va bene,
4: vai, ce la puoi fare.
3: Siamo no, da questa parte stavo sorridendo. C'è la nuova rubrica intitolata Non ci sono notizie. E mo che faccio? Cioè, che te dico? Vado a braccio.
4: Vado a braccio.
3: Vai con la sigla.
4: In realtà non c'è la sigla.
3: No, se trovane una, La prima che c'è. La prima che c'è, ma abbraccio, la prima che trovi, pure una canzone.
4: Guarda, la base non ce l'ho, però. Non c'è la
3: prappa, senta, ce l'hai.
4: Ho la notizia.
3: Vedi, c'è un basetto e non ne metti una, ma guarda che c'è segreto.
4: Io c'ho le basette di Manzoni, te lo ricordi?
3: E come no, mazza, Manzoni c'aveva i gocci, si appoggiavano i piccioni, io. Ci faceva pure rima. Se guarda le basette di Manzoni, solo c'ha due piccioni. Possiamo fare una nuova rubrica.
4: Allora, concentrati, sì, perché sì. Ti chiedo di dirmi la tua su questa notizia. Il sindaco.
3: Ma concentrati, non è che sono un gladiatore che occhia, cioè faccio parte ancora di questa trasmissione. No, però mi concentro, dai, ho messo le cuffie. Sì, mi sono messe le cuffie, no? Perché mi ricordo stavo in piscina.
4: Ma che vabbè. Rischia tutto. Allora,
3: rischia tutto. Mamma mia, Simone, rischia.
2: Ma io il picorini.
3: Mamma mia, rischia tutto. Ho rischiato veramente tutto.
4: Ascoltami. Dai. Il sì. Sindaco di Roma, Roberto sì. Gualtieri, che salutiamo.
2: Ciao Roberto.
4: Ha comunicato.
2: Che salutiamo.
4: Dai,
3: scusami Rino, se tu dici il sindaco di Roma che saluta quello, ciao Robè, quante volte ti dice guarda che a casa il bagno è in comune, uno c'ha amicizia e va là, dice oh c'è stavo prima io Robè, aspetta un attimo che c'ho la vescica e me lampeggia, poi capito, cioè c'è l'amicizia
4: di Roma,
3: vabbè.
4: Roberto Gualtieri ha detto stiamo lavorando sulla navigabilità del Tevere, sì. Che entro il 2032 potrebbe essere balneabile come la Senna a Parigi.
2: Ah, vedi che bello, vedi che bello.
3: Ah, vabbè.
2: Pensa che un amico mio topo ha presentato
3: maschio.
2: Ha presentato un progetto per lo stabilimento balneabile.
4: Chiede la concessione, chiede.
3: Sì, si chiama Bagno Pantegana.

0: Che succede?
1: Mouse bitch.
2: Vabbè, però è una bella. Io lo, sapete che io l'ho navigato poco tempo fa. C'era la presentazione di un libro.
3: Sì.
2: E sulle quelle i barconi, la come si. No, il barcone uno da faccia. Cosa da faccia a di panni? Il barcone è. Ma fa. Cioè, non è pulitissimo, cioè, nel senso che.
3: Si sa, infatti, cristallino. Dovrà essere una bella bonifica, to,
2: Anche perché ancora c'ha, insomma, non è limpido, cioè nel senso si chiama Biondo Tevere perché sente tuffi, esci fuori che mesh.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ridere!
3: Che sei a fare, Emiliano?
4: No, no, stavo a fare un balletto su TikTok, scusate.
5: Ah, perché anche tu usi TikTok?
4: Sì, ogni tanto voglio rendere ridicolo, capito? Che conto che c'hai 18 anni, 20, 21, a 43 magari. A oggi voglio raccontare una cosa che ci interessa da vicino. Allora, tutti i giorni vediamo ragazzetti e ragazzette che fanno i balletti sui social e diventano famosi per qualche mese, no?
5: Vero, sì.
4: Senza aver fatto praticamente quasi nulla, e ve lo dico da addetto ai lavori, eh?
5: Certo.
4: Ma voi sapete chi sono stati i primissimi influencer?
5: No.
4: Uno potrebbe pensare, che ne so, ai poeti, ai politici, no. Sono stati appunto i gladiatori romani.
5: Ah.
4: I gladiatori romani sono stati i primi influencer della storia.
3: Erano dei divi ai
4: tempi. Certo.
5: Sì, venivano emulati, no?
4: Eh sì, perché erano prente all'epoca, erano veri e propri star seguite da migliaia di fan, questi qua. Certo, ovviamente non si poteva mai sapere per quanto tempo sarebbero rimasti tali, visto che quando entravano a entrare al Colosseo non c'era certezza che poi sarebbero rimasti vivi.
5: Sapevi
4: ovviamente.
5: Quando entravi, ma non sapevi quando uscivi.
4: certo. E venivano pure fermati fuori dalle arene come attori famosi, eh? Oh, ma aspetta un po', ma a te non sei Tito Maximo? No, vabbè, ti giuro. Oh, me fai morire quando canti, quando alzi il gladio dopo che hai vinto, ti giuro, me fai ammazzare. Senti, ma appunto, visto che canti bene, ti posso chiamare Gladio Baglioni?
3: No, dai, ti prego, Gladio Baglioni, no.
4: E il bello, sai qual è? Che non sapevo manco chi fosse, però suonava bene come nome, no? Chi è questo? Boh, non lo so. Quindi, i miei giovani influencer, voi che vi impegnate tanto a fare i balletti sui social, pensate che una volta, per essere notati, dovete combattere e spesso morire contro tigri e leoni.
5: È vero.
3: Hai capito, mica come oggi.
4: Quindi mi raccomando, ragazzi, vi do un consiglio gigantesco, ripeto, da addetto ai lavori.
3: Vai, sentiamo.
4: Non dite più, è difficile emergere sui social. Cioè, è difficile. Cioè, a Tito Massimo per fare 100.000 follower gli servivano 40 combattimenti, 3 tigri e una cicatrice che partiva da Ostia e finiva al Circo Massimo.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, ieri ho incontrato un'amica mia che non vedevo da tanto tempo.
3: Sì.
2: Si chiama Nadia, poraccia.
3: Perché, poverina? Nadia è un bel nome.
2: Sì, ma di cognome fa diarrea.
3: No.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimitri.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
2: Antonio. Eccoci. Quindi, ricapitolando, tu avevi lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
4: E sei nato proprio qui, ma quanto ti senti fortunato?
2: E soprattutto, ti sarebbe piaciuto nascere da un'altra parte, che ne so, in un'altra nazione?
3: Allora, se io, diciamo, avessi potuto scegliere, no, dove nascere, senza ombra di dubbio, ecco perché si dice senza ombra di dubbio, andava bene pure senza dubbio, no?
2: È rafforzativo, capito?
3: No, perché noi italiani il dubbio ce lo dobbiamo sempre avere, cioè anche sull'ombra, capito?
4: Sempre.
3: Diceva quella è la mia, mi sembra un po' più alta della mia di altezza. Insomma, io sarei voluto nascere, voi non ci crederete, ma in Italia.
2: Sempre in Italia?
3: Certo. Sì, ma perché alla fine con tutti i disagi.
2: Nato da un'altra parte.
3: No, con tutti i disagi, la burocrazia, eccetera, eccetera. Questo è il paese più bello del mondo.
4: Va bene, sono d'accordo.
3: Cioè, una terra dove, sapevate, da statistiche fatte da professori di tutto il mondo, siamo gli unici del globo ad avere tutto in ambito geologico.
2: Vero, non ci manca niente.
3: Niente, catene montuose, colline, pianure, breccole. Il romano ci deve mettere sempre cose sue, capito? Il mare, fiumi, laghi, cascate, pozzanghere. Sole, venti, tramontane, giannette, boschi, pinete, foreste. A noi solo una cosa ci manca.
2: Cosa?
3: I sordi, a noi ci mancano i sordi. Però anche qui, come sta un bianco, non sta un bianco nessuno, siamo i numeri uno.
1: La notte dei gladiatori.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Paesaggio notturno. Siamo all'interno di un bosco, è notte, su un

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, stanotte mi sono sognato una mia vecchia zia defunta che mi ha dato i numeri da giocallotto.
3: Davvero? Sì. E quali sono?
2: 91, 94 e 98. È sempre stata la stronza, mi sia.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: E anche oggi abbiamo due gladiatori pronti a sfidarsi qui nell'arena, ve li presentiamo, loro sono Ilaria e Federico. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno, eccoli.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e due.
3: Siete
2: benvenuti
3: in diretta alle 6.52, quindi giochiamo con i gladiatori del primissimo mattino. Conosciamoci, partiamo da Ilaria, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
4: Ciao, sono Ilaria e vengo da Velletri, ma sto andando a Roma.
2: Che okay. Fai di bello a Roma?
4: E faccio il tirocinio, sono in magistrale servizio sociale.
3: Hai capito, bene.
2: Brava. È molto interessante, brava Ilaria.
3: Studentessa, quindi.
2: Passiamo a Federico, vai Fede, raccontaci qualcosa di te.
5: Sì, ciao, buongiorno, chiamo dalla provincia di Frosinone e lavoro in un'azienda chimica.
3: Ok, chimica, perfetto. Piccolo retroscena, Federico stava facendo benzina quando l'abbiamo chiamato, quindi sì, stamattina esatto. È particolarmente leggero,
2: no,
3: giusto?
2: No, stava a bonifico.
5: Esatto.
3: Ti sei svuotato le tasche.
2: È stato caro,
3: Vabbè, andiamo avanti perché vi spieghiamo il gioco. Tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma, il più bravo porta a casa il premio. La nostra maglia, quella ufficiale della sveglia dei gladiatori.
2: Allora, iniziamo. Siamo da Ilaria, giochi con me, sei pronta Ilaria?
4: Prontissima.
2: Fai il parto di 30 secondi.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Il famoso regista di Pulp Fiction e Kill Bill.
4: Tarantino, Quentin Tarantino.
2: Quanti denti ha un essere umano adulto in condizioni normali?
4: 32, 30.
2: Al cinema è stato Otello Celletti e Nando Morigoni.
4: Non la so.
3: È l'ultimo
2: famoso attore italiano, buttati, è l'ultima.
3: Buttati.
4: Verdone.
2: Stop.
3: Attenzione, il tempo è scaduto.
2: Allora Ilaria, ti sei difesa benissimo perché ne ha seccate due, ma l'ultima è quasi una bestemmia. Allora,
4: scusate.
2: Pulp Fiction e Kill Bill, regista Quentin Tarantino, bravissima. Un essere umano adulto in condizioni normali ha 32 denti e Otello Celletti e Nando Morigoni è stato interpretato dall'immenso Alberto Sordi. Va bene. Tu sei giovane, quanti anni hai Ilaria?
4: 24.
3: Spiegato.
2: E allora è comprensibile, dai, sei giovanissima.
3: Federico, allora, tocca a te.
2: Due risposte esatte su tre.
3: Non si mette benissimo, però comunque se rispondi anche tu a due domande possiamo arrivare allo spareggione. Se rispondi a tutte le domande del set puoi portare a casa il premio. Iniziamo.
1: 3, 2, 1, 0.
3: Federico, chi era il nonno materno di Alessandro Manzoni? Famosissimo anche lui.
5: Passo.
3: Di quale gruppo musicale?